0: Ponte Giovanotti con DNA su Radio Belle Monella apre questa ultima ora insieme. Ciao, io sono Alvise, fino alle 18 qui con voi. Tra l'altro colgo già per salutare, siccome saremo in replica dall'una alle tre, colgo già tutti quanti per salutarvi. Ecco, detto questo, stiamo parlando con voi al 393-7366-170 di come ti organizzi i passi per la giornata, cioè se riesci a prenderti per tempo nella sera precedente. Ad esempio, c'è chi dice: alla sera preparo il sugo e al mattino mi alzo alle 6 per preparare la pasta o il riso oppure l'orzo. Quindi insomma c'è dell'organizzazione. Devo essere sincero, anche io preferisco piuttosto alzarmi un po' prima per preparare la pasta, perché se poi la lasci in frigo non è la stessa cosa che farla fresca e mangiarla comunque più tardi. Bisogna essere onesti. Però è di questo che si sta parlando, no? Perché bene o male tutti quanti durante la giornata abbiamo dei ritmi frenetici, siamo sempre fuori casa per lavoro, per altri motivi, insomma, però non vogliamo mai spendere più di tanto per soprattutto magari andare a spendere un patrimonio settimanalmente parlando per pranzare fuori qualora ci fosse la necessità lavorativa, a meno che al lavoro non abbiate una mensa, non abbiate dei buoni pasto che potete utilizzare in tutti i vostri momenti. Ecco che appunto vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 di come vi organizzate i pasti per la giornata.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Mida con un bel casino su Radio Bella Monella. Mida, che tra l'altro è stato uno dei nostri ospiti alla notte tutta da cantare per quanto riguarda Rosolina. Adesso vi voglio raccontare quali sono i nostri prossimi appuntamenti. Andiamo a giovedì 30 luglio, ci sarà Bella Disco a Porto Santa Margherita in provincia di Venezia alle ore 21 in piazza d'Arsena con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta. Poi ci sarà anche l'animazione di Lex Serafo. Squadra che vince non si cambia. Sabato 1 agosto Bella Disco replica al Vintage Music Festival a San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso. 21:30 con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta insieme all'animazione di Lex Serafo al Parco Comunale di San Zenone degli Ezzelini. E poi segnatevelo perché torna la notte tutta da cantare alle ore 21 in Piazza Aurora. Saremo a Jesolo Lido, l'ingresso è totalmente gratuito. Sul palco, Monica Morgan e il DJ set di Thomas Menegazzi. Nel backstage poi ci sarà anche Elisa per tutte quante le interviste. Ma come ospitoni avremo Benji e Fede, Merck & Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico. Quindi insomma veramente gli appuntamenti li avete. Ovviamente potete seguire tutto quanto sui nostri social, anche sul sito bellemonella.it. Quindi se vi siete persi qualcosina andatevelo a vedere. Radio Bella e Monella.

Ballo ballo su Belle Monella, allora andiamo verso la conclusione, anzi no, andiamo in conclusione dell'argomento di oggi, ovvero come ti organizzi i pasti per la giornata. Si stava parlando appunto prima dei ritmi frenetici durante tutte quante le giornate, poi soprattutto adesso dove magari le scuole tendenzialmente sono chiuse, quindi oltre a noi bisogna pensare anche ai figli, a tutto quello che insomma ci circonda durante la giornata. E c'è chi ha scritto: cerco di organizzarmi in anticipo, di solito pianifico i pasti principali e preparo già quello che posso. In tanti avete anche scritto che tendenzialmente vi prendete parte del fine settimana per organizzarvi e congelare tante cose che avete cucinato. Comunque diceva: così durante la giornata evito di improvvisare. Avevo anche uno schema che mi aiutava, però purtroppo non l'ho più continuato e quindi insomma è andato tutto, diciamo, in questa maniera mansgorlando ultimamente. Dipende molto dagli impegni della giornata, invece ci dice Anna: quando ho tempo preparo tutto in anticipo, altrimenti tengo sempre a disposizione qualcosa di sano e soprattutto veloce. Questo è giusto, assolutamente, il fatto di cucinare, prendersi, poi ovviamente a chi è che viene voglia di cucinare con questo caldo? Probabilmente a nessuno, però prendersi del tempo, cucinare e poi congelare per riscaldare in un secondo momento potrebbe essere la soluzione giusta. Radio Bella e Monella.

0: DJ Matrix, stesso posto, stesse sagre su Belle Monella, chiudono anche questa mezz'ora. Noi ci prendiamo una piccola pausa, tra poco si torna e giochiamo e vi regaliamo due biglietti, quindi piccola pausa e siamo qui con voi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
1: Antonello Cerri suona.

italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato me sono.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Lazza con 100 messaggi, Roberto Vecchioni e Alfa con Sogna ragazzo sogna e in conclusione Ste con Red. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi perché come promesso su Belle Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Vi diamo la possibilità di andare a vedere il volo. Vi regaliamo due biglietti per andare a Villa Manin. Siamo in quel di Codroipo e quindi preparate i vostri smartphone perché è molto semplice. Al mio via, al 393-7366170, basterà mandare un messaggio scritto o vocale dove dite il volo per me, ma solo ed esclusivamente al mio via. Allora, attenzione, ve lo ripeto, è venerdì 31 luglio a Villa Manin Codroipo, ok? A vedere il volo. Preparatevi, 393-7366170, vedo che già qualcuno ha mandato il messaggio, quindi quelli saranno invalidati. Il volo per me, 3, 2, 1, via.
3: Radio Bella Monella.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Bella Monella? Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi due biglietti per il 31 di luglio a Villa Manin in quel di Codroipo per andare a vedere Il Volo. Era molto semplice, bastava mandare un messaggio al 393-7366-170 dove dicevate Il Volo per me. Beh, bravi tutti quanti, ma bisogna fare le congratulazioni ad Angela ed Edoardo da Padova che sono stati più veloci e quindi si sono aggiudicati questi due biglietti.
1: Radio Bella e Monella.

0: Baci su Belle Monella chiude queste nostre tre ore insieme, le due per quanto riguarda Andrea e Alvise. Noi ci risentiamo domani dalle 15 alle 18 sempre in solitaria, dopodiché io risaluto nuovamente tutti coloro che ci hanno ascoltato dall'una alle tre in replica e vi do appuntamento a domani ovviamente. Adesso vi lascio con Rocky fino alle 19, poi ci sarà anche Greta. Ciao!
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Questa è la canzone che fa aprire la nostra seconda ora della pausa pranzo, Paciarotta e Scrocchiarella. Allora, sai di cosa parliamo oggi, caro Damitz?
1: What do you talk?
0: Do you talk about? Parleremo di questa azienda giapponese che ha assunto 11 gatti in ufficio per ridurre lo stress sul lavoro.
1: Quindi sono stipendiati?
0: Sì.
1: E dove vanno
0: con
1: i soldi?
0: Con le crocchette.
1: Ah, ok.
0: Certo, crocchette, acqua, stuzzichini che si danno agli animali, lettiere.
1: Uno scambio di favori, dai. Ecco.
0: Esattamente, siamo in questo ufficio di Tokyo e questi colleghi hanno anche quattro zampe, non solo due. Siamo al Q-Note, mi sembra si dica così, Q-Note, ed è una società di ingegneria giapponese dove da anni i gatti fanno parte della vita quotidiana di questa azienda.
1: Potrebbe dar fastidio però avere i peli dei gatti in ufficio e nei vestiti.
0: Allora, basta pettinarli regolarmente e tutto questo non succede.
1: Col pettine ad hoc, quindi.
2: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se

0: Giorgia con Niente di male nella nostra pausa pranzo di Bella e Monella. Si parla di gatti e si parla di questa azienda giapponese, corretto?
1: Esattamente, a Tokyo, che ha assunto letteralmente una decina di gatti per abbassare il livello di stress all'interno dell'azienda. In realtà non è che abbiano proprio una mansione, ovviamente, perché sono animali, nessuna mail da mandare, ma tante piccole pause, un po' di coccole, un po' di dolcezza durante magari un momento di stress.
0: Io qualche giorno fa ho letto questa notizia di questo stato lontano da noi, però non mi ricordo adesso.
1: Va bene,
0: di che stato si
1: che
0: tratta.
1: Che può essere ovunque.
0: Molto lontano.
1: Perfetto, molto lontano.
0: Che hanno messo dei coccodrilli fuori dal carcere, cioè vicino al carcere c'è questa specie di stagno, non so come vuoi chiamarlo.
1: Va bene.
0: E hanno messo dei coccodrilli.
1: Quindi ci pensano due volte a scappare.
0: Cosa faresti tu? A parte di scherzi, cioè ti giochi il jolly e dici provo a scappare e se va male, o non lo fai? Cioè i coccodrilli fanno paura.
1: Lo so, devi scavare tanto a fondo.
0: Abbastanza.

0: Di gatti, abbiamo riportato questa notizia di questa azienda giapponese. Abbiamo tirato di mezzo i coccodrilli e ovviamente da lì al 393-736-6170 ognuno si sente libero di scrivere il proprio animale della paura. C'è Sonia che ci scrive: terrorizzato dagli scarafaggi.
1: Ne ho trovato uno sulle scale.
0: E sei una che inizia ad urlare, fascinate, o lo prende semplicemente?
1: Allora. Spoiler, sono migliorata, ma le scenate le ho fatte.
0: Cioè, sei una di quelle che fa i gridi.
1: Mia mamma ne è la conferma. Una volta sono tornata a casa da scuola, sono scesa in garage, ho aperto la maniglia del garage e sentivo che la maniglia era un po' più grossa del solito. Apro la mano e mi sono trovata una cavalletta gigante che era appoggiata sulla maniglia della porta del garage.
0: Sai che una volta c'era questo mio amico che il fratello tiene animali strani, cioè tipo i serpenti, cobra a casa. Una volta eravamo lì che dovevamo mangiare insieme a suo fratello, io, e sono andato in congelatore a prendere la carne.
1: Cosa hai trovato?
0: I topini.
1: No!
0: Congelati.
1: No!
2: 7000 caffè.

0: Che sta spingendo ormai questo periodo.
1: Ma sai che io parlo le ragazze, io la canticchio.
0: Mi viene da fare un po' le chicche male alle girls.
1: La chica smalas, è bello fare le chicche. Ieri ho fatto un po' la chica mala.
0: Sì? Mm-hmm. E c'era un'altra chica male?
1: Sì.
0: Avete fatto le chicche male insieme?
1: Sì, salutiamo Irene che
0: ciao,
1: ascolta
0: ciao.
1: Anche la Manu. Chicche
0: famose
1: male.
0: Per essere chicche male.
1: Malissime. Radio Bella e Monella.

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillolina degli anni, tre canzoni, una più bella dell'altra, l'ultima quella di Elodie, Bagno a mezzanotte.
2: C'erano anche le Two Black con In alto mare e all'inizio Tony F con Miu Miu.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta anche perché dobbiamo ricordare una cosa importante: sono i nostri eventi dove voi non dovete assolutamente mancare.
2: Partiamo già da giovedì 30 luglio, c'è Bella Disco al Porto Santa Margherita a Venezia dalle 21 in Piazzale d'Arsena, una serata tutta da ballare sul mare, ovviamente con Bella Disco.
1: In console Andrea De Luca, Monica Morgan, ci sarò io e l'animazione di Lex Serafo, quindi segnatevi la data, giovedì 30 di luglio, Bella Disco a Porto Santa Margherita.
2: Passiamo a sabato 1 agosto, c'è Bella Disco al Vintage Music Festival a San Zenone degli Ezzelini, Treviso, dalle 21.30 il format Bella Disco arriva sul palco del Vintage Music Festival.
1: Il cast è sempre lo stesso, Andrea De Luca, Monica Morgan, ci sarò io e sempre l'animazione di Lex.
2: Poi vi ricordiamo che giovedì 6 agosto arriva il secondo appuntamento Tutto da Cantare in piazza Jesolo Lido, piazza Aurora, dalle 21 arriva appunto la notte Tutta da Cantare, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Troverete sul palco Benje Fede, Merck & Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico. Alla conduzione Monica Morgan, ci sarà il DJ set di Thomas Menegazzi e il backstage con Elisa per delle interviste esclusive.
3: Radio Bella e Monella.

0: ritorno nel passato, esattamente l'anno del 2006, quando l'Italia vinceva i mondiali.
1: Mamma
0: e invece 20
1: mia.
0: Anni dopo li vince la Spagna contro l'Argentina di Leo Messi.
1: Ma ascoltami qua, Dani, sì. Ma adesso quanto dobbiamo aspettare per rivedere la nazionale ai vertici del mondo?
0: Ma la nostra? Boh, speriamo poco, anche perché adesso è arrivata una figura abbastanza importante, che è quella di Paolo Maldini. Come direttore tecnico dell'Italia, non tecnico nel senso dell'allenatore, l'allenatore lo stanno scegliendo.
1: Ok.
0: Pare sia Pirlo, dicono. Saresti contento? Hai fatto una faccia. E se è Pioli, saresti contento? E se è Conte? Conte, dai, Conte
1: sì,
0: casa.
1: Conte,
0: Conte
1: sì.
0: Casa.
1: Conte casa.
0: Vedremo, dai, staremo a vedere come finirà per la nostra nazionale, sperando che appunto questo nuovo progetto tecnico possa togliere delle soddisfazioni e magari tornare anche semplicemente a giocare un mondiale.
1: Sì, a giocare, cioè qualificarci. Giusto per dire, metto il piede in campo, ci provo, poi se esco subito non importa.
0: Esatto, dai,
1: dai,
0: staremo a vedere.

0: Marco Masini con Vaffanculo qui su Radio Belle Monella. È arrivato il momento di ricordarvi una cosa importante.
1: Dopo il sold out della nostra crociera siamo riusciti a ottenere altre 8 cabine esterne con balcone disponibili. Oggi non ce la faccio. In esclusiva per voi, si parte dall'11 al 18 ottobre a bordo di MSC Meraviglia.
0: Un itinerario che toccherà Livorno, Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo e Napoli.
1: Una settimana di vacanza insieme agli speaker di Radio Bella e Monella, gli spettatori con Drupi, Los Locos e tanti altri artisti. Cioè, vuol dire che andiamo anche noi?
0: Andiamo anche noi. La quota è di 1.465 euro a persona e comprende cabina esterna con balcone, pensione completa, bevande, i pasti, mance. Quindi vuol dire che le mance,
1: cioè, le danno a noi.
0: Danno già le mance.
1: Già le mance a noi.
0: E assicurazione medica e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
1: Le cabine disponibili però sono davvero poche, solamente 8. Ringraziamo la direzione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze. Per informazioni e prenotazioni chiamate allo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: figo Carmela qui. Ma dove su Bella Monella e sto andando al mare.
1: Stai andando al mare? Vado. Hai già lo zaino,
0: sì,
1: su.
0: Pronto per sparire.
1: Ma sto andando via senza salutare, dobbiamo salutarli.
0: Ciao amici, ci vediamo domani, anzi ci sentiamo dalle 12 alle 15. Ciao.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati, 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista, viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito. Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Ci siamo anche di martedì mattina.
1: Eh sì, esattamente, con l'anteprima di Buongiorno Unca. Questa è l'ultima settimana dell'anteprima dove ricapitoliamo quello che è capitato ieri.
0: Già, puntualmente. Beh, ieri è successo.
1: Ieri hai parlato di mondiali.
0: Ma non tanto.
1: No,
0: perché secondo me mi ha molto deluso, ti dirò la verità. Allora, non ho visto tutta la finale, nel senso che sono stato al cinema a vedere Odissea, quindi sono arrivato a casa che erano già le 9:30 passate, ho acceso la televisione, ma quello che ho visto mi ha annoiato mortalmente e di conseguenza quando la partita è finita 0-0 nei tempi regolamentari ho spento la televisione e sono andato a dormire, per cui c'è veramente una delle, credo, finali mondiali più noiose della storia dei mondiali.
1: Io temevo andassero ai rigori.
0: Invece ci ha pensato per fortuna Fernando Torres.
1: Sì.
0: Via, andato via. Hai visto la faccia di Trump quando ha consegnato la...
1: No, perché ho preso sonno durante la partita e ho detto, sai, e c'è, vado a letto,
0: infatti.
1: No, perché io sai che tifo solo una squadra in Italia, ma sono anni che attendo.
0: Ma mi sa che dovrei attendere ancora parecchio, ma al di là di quello abbiamo parlato, ognuno di noi è campione mondiale di qualcosa. Cioè, uno è campione mondiale del ritardo per arrivare al lavoro, uno è campione mondiale della seduta sul divano,
1: sì.
0: Uno è campione mondiale del guardare e mangiare i popcorn,
1: sì.
0: Uno è campione mondiale, ognuno di noi c'ha il suo campione mondiale, e allora abbiamo parlato di questo.
1: E allora, sono curiosa di sentire che campioni mondiali sono i nostri ascoltatori.
0: Campione del mondo! Campione del mondo!
2: Sì. Non cazzo, né Evelina. Ascolta, campionessa mondiale nel sentirsi dire avevi ragione. E io rispondo sempre, sono del leone, si sa che ho sempre ragione. Un abbraccio, ciao Paolo.
3: Ciao belle Monella, ciao Zippo, sono Chiara da Montecchio. Non è che questa storia del ritardo ho dato l'avallo anche agli altri di essere in ritardo. No, andate puntuali voi, vi prego. Ciao a tutti, vi amo.
4: Allora, io non sono un appassionato di calcio e ieri sera l'ho dovuta vedere perché la compagnia hanno voluto vederla, ma che noia, cioè non ho mai visto una partita così noiosa. Ma vabbè, buongiorno un cassamo.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: siccome non manca molto alle mie ferie, sì, cioè ormai cominciate da martedì, mercoledì, giovedì, venerdì.
1: Sì.
0: Quattro giorni, sì, in cui mi impegnerò qui a venire a lavorare a cosa, però la mia testa sta già svolazzando, cioè sarò sincero, io ormai guido la sera, dice ah pensa, fra quattro giorni sono lì, fra cinque giorni sono lì, fra, la, ieri, cioè sabato e domenica ero già, pensa sabato e domenica sarò già lì tranquillamente a passeggiare sui Champs-Élysées,
1: sì,
0: e via.
1: Bello, puoi mandare due foto?
0: Certo, certo, ti mando volentieri la foto della Torre Eiffel,
1: sì,
0: dal basso però, che non sono riuscito a trovare biglietti per salire in alto, ma insomma vabbè, così non ci sarà nessuno a Parigi in questi giorni,
1: no,
0: no.
1: No,
0: vabbè, vabbè.
1: Deserta.
0: Ma, esatto, ma di viaggi abbiamo parlato nella seconda ora di Buongiorno Uncaie, perché ognuno di noi c'ha un viaggio che è lì nel cassetto e che non è riuscito a fare, che chissà se riuscirà a fare nella vita.
1: Sì, un viaggio più di uno, perché sono arrivati davvero diversi messaggi con diverse mete, poi non so perché abbiamo divagato sulle serie TV turche.
0: Sì.
1: Ma questo è un altro.
0: Ma questo è un altro discorso che caratterizza la nostra trasmissione, nella quale si comincia parlando di psicologia e si finisce parlando di salsicce.
1: Sì.
0: Ma siamo fatti, siamo ragazzi.
1: Ma vi facciamo sentire i sogni, i viaggi da sogno dei nostri ascoltatori.
2: Buongiorno a tutti. Il mio sogno è la Polinesia. E sicuramente ci andrò appena andrò in pensione.
3: Buongiorno Anca, a me piacerebbe tantissimo andare in Norvegia, Svezia, nel freddo, a meno 40, meno 50, tutti imbacuccati a dormire in un igloo. Quello è il mio sogno. Mi piacerebbe andare in tanti posti, ma secondo me vedere quel mare di neve, di ghiaccio, di giornate intere col sole, giornate intere col buio, proprio uscire dagli schemi comuni dove c'è silenzio, dove c'è secondo me un clima non solo atmosferico diverso. Buona giornata e buon inizio settimana, ciao!
4: Radio Bella e Monella.

0: qua con l'anteprima di Buongiorno Unca, stiamo andando a ripercorrere quello che è capitato ieri. Ecco. E dalle ore 8 alle ore 9 ci siamo occupati di letto.
1: Sì, di letto, non di lettura, non di cose lette, ma di letto proprio quello.
0: Neanche di materassi, qualità di materassi, eccetera.
1: No. Ancora non ci hanno convinto a fare le promozioni dei materassi, fortunatamente la mattina presto. Potrebbe succedere con una fascia.
0: Potremmo fare la prova di tutti i materassi. Mamma. Ogni mattina un materasso diverso, noi dormiamo e voi niente. Ascoltate la musica.
1: E poi diamo un giudizio, no? Abbiamo parlato delle cose fastidiose che fanno i propri compagni di camera, no? Cioè del quello che russa, quello che.
0: Ma anche quello che è sempre caldo.
1: Esatto,
0: quello che ti mette i piedi gelati addosso. Mamma perché ha bisogno mia. Di scaldarsi.
1: Di solito è la femmina che lo fa con l'uomo, perché noi uomini siamo più caldi. Mm-mm. Cioè non so perché sta storia, però sembra vero, cioè voi siete più fredde. Non
0: quello che invade l'altra metà.
1: Esatto, quello che deve dormire abbracciato e tu non lo vuoi abbracciato perché non riesci a dormire se vuoi dormire abbracciato.
0: Quello che a questo punto deve dormire sul divano.
1: Ok, perfetto. E poi siamo, non so perché, anche lì abbiamo un po' divagato, siamo usciti dal seminato, abbiamo cominciato a parlare di montagne, di colline e di altre cose.
0: E le caprette che fanno ciao.
1: Però sono cose che succedono. Sì. Buongiorno un cane.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: giro, capisco che il pantaloncino magari non è sta roba bellissima da vedere, a meno che tu non sia Brad Pitt, Timothée Chalamet o quelli là, che quelli se possono mettere pure, ne so, uno straccio addosso e sono fighi lo stesso, un po' come certe donne d'altronde, certo. Vabbè amici, come avete capito la discussione si fa serrata, poche donne però a dare il loro parere. Per gli uomini, amiche all'ascolto, pantaloncino corto sì, pantaloncino corto no?
1: Radio Bella e Monelli, state da cantare.

0: Buongiorno a tutti, Paolo, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E allora, che si dice? Pantaloncino sì, pantaloncino no? Secondo me pantaloncino sì. Un esempio, mio papà, 78 anni, se ne va in giro col pantaloncino, sinceramente sembra ancora un ragazzino. Quindi
1: vedi?
0: Sì, dai, indifferentemente, quando fa caldo ognuno dovrebbe essere un po' libero nella decenza.
1: Sì,
0: comunque
1: sì.
0: Di non nudo, insomma, ecco, però di vestirsi come vuole. Pantaloncino sì, anche per gli uomini. Ciao.
1: Grazie mille. Stiamo raccogliendo pareri e opinioni. Io porto i miei casi umani di vita vissuta qui a Buongiorno Unca. Ieri ci siamo imbercolati in questa discussione con questa amica che diceva che secondo lei l'uomo, il maschio, dopo i 40 anni non deve più pensare al pantaloncino corto, ma deve vestire il pantalone lungo sempre, comunque. Magari mi ha detto un bel pantalone in lino e io ho detto ma scusate, sono le 6:30, tra poco c'è anche la canzone Sotto la doccia, ma voi continuate a dare il vostro parere, il vostro opinione. Il numero è quello solito: 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: In vacanza porto tutto.
4: Solo lo stretto necessario,
3: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffè di mojito, la spiaggia è di... Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
6: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
7: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
8: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
7: Ele, muoviti!
8: Arrivo!
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
12: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Secondo scaglione, quello delle 6:30, quello che arriva orora ad accompagnarci in questo viaggio che noi iniziamo puntualmente alle 6. Stamattina, se ve lo siete persi, abbiamo cominciato parlando di abbigliamento, quindi come se fossimo una rivista di moda. No, no, no, tutto parte da una discussione amichevole, per carità, che ho avuto ieri sera con un'amica, una conoscente, che asseriva che l'uomo dopo i 40 anni non deve più mettere pantaloncini corti perché non gli stanno bene. Secondo lei, io avevo i pantaloncini corti e mi sono guardato vabbè, ciao raga, sono un cialtrone, non c'è niente da fare. Allora stamattina ho cercato di condividere questa opinione con gli ascoltatori del mattino, chiedendovi: ma secondo voi è vero che l'uomo a una certa età deve smettere di usare i pantaloncini corti perché così, come diceva questa persona, è più elegante, è più a posto?
1: Ma per favore, lasciateli liberi questi uomini, poveri cristi, abbiamo un caldo noi, un caldo pure loro, d'estate va bene tutto l'abbigliamento, e se no è come per noi donne, tra virgolettato, che vogliamo vestirci come le ventenni, tutte minigonne, tutte scollate, tutte attillate qua e là.
0: Ma vabbè.
1: Dai, mo. Buongiorno, Anna. Pantaloncini, uomini.
0: Sì, grazie. Ma io sono d'accordo che ognuno si possa vestire come vuole, a seconda ovviamente di dove sta. È ovvio che se vai a un matrimonio magari non ci vai in pantaloncini corti, però ci sono anche dei pantaloncini corti eleganti, con la camicia magari, cioè un po' così molto chic. Raffaele da Udine, buongiorno anche a te, buongiorno Unca. Anzi, arrivati a 40 anni siamo mediamente al giro di boa della nostra vita. Penso di poter mettere quello che mi pare senza dovermi preoccupare di quello che dicono gli altri. Anche perché a questo punto vogliamo parlare delle donne con il costume due pezzi al mare? Viva i pantaloncini corti! Sì, no, ma è quello che dicevo prima, no? Può nascere una battaglia che forse è assolutamente inutile. Ma alle 6:39 del mattino per noi è tempo di canzone sotto la doccia.
2: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: E accompagnati da

brano che tutte le mattine accompagna i nostri ascoltatori verso le 6:40 e che fa gruppo, come dico io sempre. Cosa succede? Succede che sto per mettere in onda una canzone super arci ultra famosa, di quelle che conosciamo veramente tutti o quasi tutti. Durante i 3 minuti che abbiamo a disposizione, beh, basta mandare un messaggio vocale al 393 7366 170 cantandocene un pezzettino. Le regole sono semplici: non serve essere intonati, non serve essere dei grandi cantanti, non serve essere bravi, non serve conoscere il testo, non serve nulla. Questa è la prova per dire ci siamo, siamo qua, siamo vivi, ce la possiamo fare anche in questo martedì 21 luglio. E se la canzone è come questa, oserei dire che si può cantare liberamente tutti quanti insieme. Se siete pronti,

0: stanchi, lavoriamo, un casino praticamente, ma la canzone sotto la doccia attira in questo nostro spazio sempre un sacco di persone che partecipano. Vogliamo sentire cosa è successo oggi?
1: Siamo ragazzi di oggi,
0: sì,
1: che guardano Facebook e Instagram,
0: sì,
1: stanno seduti nel cesso e prima di andare a lavorare,
0: sì,
1: guarda se c'è qualche annuncio,
0: sì,
1: qualche mezzo interessante,
0: sì, per
1: dai spendiamo tutti i soldi che noi abbiamo.
0: Ci sta.
1: Finché internet ci sarà.
0: Finché il portafoglio ci sarà.
1: Finché soldi io avrò.
0: Vedi.
1: Ma l'affare è promesso. Un mondo diverso.
0: A me è piaciuto molto questa reinterpretazione.
2: Zippo! Una terra promessa. Un mondo diverso. Dove crescere i nostri pensieri. Ciao Zippo!
0: Buongiorno un cane!
3: Siamo nati di oggi.
0: Sì?
3: E lo immaginiamo.
0: Sì?
3: Okay.
0: Un'interpretazione degna dell'Oscar!
4: Dentro cinema vuoti, seduti in qualche bar e camminiamo da soli nella notte più scura, anche se il domani ci fa un po' paura.
0: Yes!
5: Una terra promessa, mondo diverso dove crescere, nostri pensieri,
0: sì,
5: non ci stancheremo, ma sono già stanco e vorrei tornare a letto,
0: oppure partire per le ferie.
6: Siamo ragazzi di oggi, vogliamo andare al mare,
0: sì,
6: e fare aperitivo in spiaggia,
0: sì,
6: e non dover pagare,
0: sì.
6: Siamo ragazzi di oggi, beviamo anche dalle pozzanghere perché abbiamo sete, ma non ci piace piangere finché qualcosa non andrà.
0: Devo lasciarla fino in fondo, scusate.
6: Finché qualcosa ci porterà.
0: Sì, dove, come, quando?
6: Ho una disco promessa, una disco diverso.
0: La canzone sotto la doccia torna domani.

0: 6:53 minuti del mattino, questa è Bella e Monella, c'era anche Marco Mengoni, siamo qua a parlare di pantaloncini corti. Milano vende moda, dove siamo? Alle 7 del mattino a parlare, no, ragazzi, siamo partiti un po' dal Giappone, dove c'è stata questa svolta casual negli uffici pubblici, no? Dove finalmente dopo anni, pensate che in Giappone noi siamo qua a discutere sul fatto che sia bello per il maschio indossare i pantaloncini corti anche dopo i 40 anni o meno, e in Giappone fino all'altro ieri praticamente negli uffici pubblici non potevano indossarli i pantaloncini, cioè proprio non li potevano mettere, capito? Perché poi nascono queste discussioni, perché qualcuno ritiene che il pantaloncino corto sia troppo casual, cioè sia troppo e che non vada bene per determinate tipologie di lavoro. Questa persona con cui io ieri ho discusso amichevolmente, ridendo anche, continuava ad asserire che l'uomo dopo i 40 anni deve lasciar stare il pantaloncino corto, indossare un pantalone lungo perché gli dà più stile, più classe, più fashion, no? Più fashion no, però ha detto è più decoroso. Ecco, la parola che ha usato è più decoroso. Dai, insomma, non sarà sta roba clamorosa, no? In fondo.
1: Ciappolino Moreno.
0: Buongiorno.
1: Mi sono perso ad ascoltare Mengoni.
0: Vabbè, anche io.
1: Resto dell'opinione che in certi uffici, in certi locali, bisogna mantenere il decoro, quindi a mio avviso il pantalone lungo sia dovuto, insomma. Ciao a tutti da Moreno.
0: Oh, è bello sentire anche i vostri pareri e le vostre opinioni in merito.

0: guarda che abbiamo aperto una discussione. Pum! Ho fatto uno sciupone stamattina su sta storia del pantaloncino corto. C'è anche Dani che mi scrive: no, beh, pantalone corto in ufficio anche no, assolutamente. Eppure pensa, Dani, che in Giappone, dove sono credo i più bacchettoni del mondo da quel punto di vista dell'abbigliamento, li hanno appena sdoganati e hanno concesso ai dipendenti pubblici anche, cioè negli uffici pubblici di Tokyo il dipendente potrà mettere il pantaloncino corto. Poi dipende anche dalla tipologia di pantaloncino corto, no? Magari cioè, c'è quello al ginocchio, adesso vanno quelli un po' più lunghi, quelli che arrivano più o meno a metà del polpaccio, ci sono poi quelli rotti, ci sono quelli un po' più elegantini, chissà. Vabbè, ma noi abbiamo consumato rapidamente parlando di moda, come parlare di fashion. Buongiorno anche ragazzi, la prima ora della nostra trasmissione, del nostro buongiorno qui su Belle Monella. Adesso fra qualche istante arriverà Elisa, la interrogheremo sul pantaloncino, tenendo conto che io li indosso in questo momento, perché dicevo, la interrogheremo sul pantaloncino, poi abbiamo un'altra cosa interessante di cui parlare insieme, per cui rimanete con noi.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con Gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 7:01.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, ci sono lavori in corso sull'Autosole in zona Bologna, per questo ci sono rallentamenti tra il bivio con la A14 e Sasso Marconi Nord in direzione della capitale. È chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio fino alle 14 di oggi, anche in questo caso per lavori. Code per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta verso Roma. In A4 per traffico intenso in direzione Torino abbiamo code fra Dalmine e Trezzo e tra Milano e Stecormano verso Venezia invece le code riguardano il tratto Sesto San Giovanni Milano Est. Sulla A24 il traffico è congestionato e c'è coda tra Portonaccio e Bivio con la A24 verso la tangenziale Est. Buon viaggio.
4: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita, a €449. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: Buongiorno Unca Elisa.
1: Eccoci qua, buongiorno Unca.
0: Oh, tu cosa ne pensi dei pantaloncini corti sul lavoro? Tieni presente che li sto indossando. Cioè, per cui quello che tu ti dai potrebbe essere rivolto contro di te.
1: Dipende dal tipo di lavoro.
0: Ok. Cioè, tipo, se fai lo speaker radiofonico, non c'è problema. Te vede nessuno. Da tranne la tua collega.
1: No, al di là di questo. No, ma il pantaloncino corto, intanto bisogna vedere come è fatto.
0: Okay.
1: Bisogna vedere che tipo di pantaloncino corto è. Certo, se uno lavora in banca, se uno lavora e ha contatto con dei clienti, eccetera, un abbigliamento, ma che sia uomo, che sia donna, che sia decoroso, assolutamente sì. Abbigliamento da spiaggia, anche no.
0: Allora, ma non è di questo. Questo è quello di cui ci siamo occupati nella nostra prima ora insieme, ma nella seconda invece, amici, vi portiamo in un mondo meraviglioso fatto di sport, fatto di gente che si dà da fare, fatto di gente che intraprende nuove attività, fatto di gente che vuole rimanere in forma, bella, giovane, pimpante, fresca.
1: O anche no, gente che aveva tutti i buoni propositi del caso, si è iscritta, non lo so, in palestra, in palestra, in classico, magari a nuoto, magari al corso di tennis, ripromettendosi di andarci ogni settimana, invece non lo fa.
0: Oggi vogliamo parlare insieme a voi di quelli che hanno avuto con lo sport delle relazioni, come dire, intense, ma brevi ma intense. Cioè, più intense ma molto brevi. Di solito sì, anche a me è successo. Cioè, a me è successo col tennis, ad esempio, no?
1: Sì.
0: Cioè, io a un certo punto della mia vita ho detto sì, d'accordo, voglio andare a giocare a tennis. Mi sono comprato i pantaloncini, mi sono comprato la maglietta, mi sono comprato la racchetta, mi sono comprato tutte quelle cose là. Ci ho giocato 3 volte, tipo, cioè, no, forse 5.
1: Guarda, a me è capitato col nuoto.
0: Vedi.
1: Sono però tornata a fare acqua gym. Divertita moltissimo per un po' di tempo. Adesso con la palestra,
0: ecco.
1: Cioè, mi sono iscritta con tutti i buoni propositi,
0: sì.
1: Anche perché ho preso la palestra che la cui durata del corso è una mezz'ora.
0: Ok.
1: Il problema è che ultimamente, in queste ultime settimane, a parte le vacanze, eccetera,
0: sì, d'estate uno c'ha poca voglia,
1: facendo casa ho delle problematiche proprio di gestione a volte, e quindi sono più le volte che salto e quelle che vado.
0: E allora, amici del mattino, amici di Buongiorno Unca, stamattina vogliamo ridere, di giocare e divertirci insieme a voi, chiedendovi qual è stato il vostro rapporto più breve con uno sport, proprio quello più breve in assoluto, cioè quello che avete detto: inizio, mi iscrivo in palestra, ci siete andati il lunedì e il mercoledì già era finito questo rapporto d'amore. Oppure sai che fai il test, no, in palestra, che ti fanno il test gratuito, no?
1: Sì.
0: Puoi andare un giorno a fare il giorno di prova, avete fatto il giorno di prova e poi non ci siete mai più tornati.
1: No, ma di solito uno paga anche il primo mese.
0: Sì, sì. Oppure peggio, ti fai l'abbonamento semestrale perché dici faccio i 6 mesi così ci vado.
1: Io ho fatto l'annuale.
0: Ecco, hai capito. Allora, raccontateci il vostro rapporto più breve con uno sport. Il numero è sempre lo stesso, quello che dovreste ormai conoscere a menadito, come si suol dire.
1: Il 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: 7:14, cominciamo a parlare di sport questa mattina, quello sport che abbiamo detto nella vita lo faccio, mi iscrivo, comincio a farlo e poi puntualmente abbiamo abbandonato nel giro di un attimo, due attimi. Sai che poi ci sono gli sport che vanno di moda, no? Adesso c'è il paddle, no?
1: No, anche il tennis.
0: Sì, ma il tennis rimane, c'è il tennis anche sull'onda di Sinner, di quelle cose sì. Là. Allora, ma ad esempio il paddle ha sostituito lo squash, hai notato?
1: Cos'è lo squash?
0: Lo squash è questa, una roba simile al paddle, non so, non l'ho mai fatta, ma era una cosa che andava molto di moda.
1: Boh, non l'ho mai sentito. No, vabbè, a parte che io col tennis, padel, eccetera, non è che sia molto esperto.
0: Cioè, ci sono tutti questi sport che diventano di moda e no, tutti li fanno e poi dopo una settimana, cioè due settimane, un mese, smetti di farle. Ma insomma, abbiamo già qualche messaggio, qualche ascoltatore che ci racconta il suo rapporto con lo sport.
1: Eccolo qui.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, cari ragazzi. Credo di aver avuto circa 8 anni. Mia madre è sempre stata a Mino Fasso di Farense tra i fiori. Siamo io e mio fratello. Mio fratello ha 16 mesi più di me. Mio fratello, quindi aveva circa 9 anni, voleva andare a calcio. Allora via, che io andare a cammino. A me non piaceva assolutamente, non mi è mai piaciuto né il calcio ma nessuno sport. Insomma, alla fine, avanti, andiamo a far calcio. Devo aver durato, penso, una settimana. Poi ho detto, Marameo, se vuoi vai tu, io non ci torno più. Questa è stata tutta la mia esperienza con lo sport nella mia vita. Boh, vabbè, dopo io quando ero in ferie, quando ero più giovane, magari andavo a correre la mattina un'oretta dalle 6 alle 7, ma così giusto per scrupolo, per cercare di mantenere un po' la linea, ma non perché mi piacesse fare sport.
1: Ok, lui ha detto non mi piace fare sport, ho fatto calcio da piccolo una settimana.
0: Poi ha detto basta, mai più sport nella mia vita. No, dai, tutti l'hanno fatto.
1: Ma tutti abbiamo anche provato, soprattutto da piccoli magari, per cercare lo sport che più ci appartiene.
0: Sì, ma secondo me dai più da grandi quella roba là che ti scrivi e poi molli. Cioè
1: no,
0: perché da piccolo
1: anche,
0: i genitori ti portano.
1: Sì, ti portano, però sai quante volte cambiano idea i bambini?
0: Sì, sì. E vengono
1: che prima dicono tipo ah no voglio studiare pianoforte, dopo no voglio giocare a calcio, no voglio fare equitazione, no e i genitori diventano matti.
0: Sì, ma bambino decidi una cosa per favore, che se no io prendo te e spezzo gambine.
1: Allora è capitato a tutti quanti di iscriversi a qualche corso e poi abbandonare in maniera spudorata. Vi chiediamo proprio questo: qual è quello sport a cui vi siete iscritti o quella palestra a cui vi siete iscritti e che non avete mai frequentato? Radio Bella e Monella.

0: assolutamente per te.
1: Bellissimo Pilates.
0: Beh, io non ho mai fatto Pilates. Beh, ma ti metti là in quelle posizioni strane, tipo
1: la allungamento,
0: la posizione finicottero,
1: la
0: posizione dell'ornitorinco incazzato.
1: Ma non è vero.
0: No,
1: ma
0: no.
1: Si vede che non hai mai fatto.
0: È lo
1: Pilates.
0: Yoga quello, è vero. È lo yoga.
1: Beh, sono diverse le discipline, non ho mai fatto yoga.
0: Ah, ok, d'accordo. Però cioè, io ecco, mi iscriverei a un corso di Pilates per poi non andarci.
1: Ok. È un po' quello che vi stiamo chiedendo. Sentiamo lei.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno Ka, a me è capitata questa cosa con la zumba. Quando c'è stato il boom che tutti facevano zumba, era una cosa fighissima. Sì, vado, dai, via, andiamo insieme alla mia amica, ci siamo iscritte. Abbiamo fatto la prima lezione, la seconda lezione e poi mi guardavo attorno e ho detto che cazzo ci sono venuto a fare io qua. Cioè ero... Tutti facevano coreografie bellissime, tutti a tempo e io scoordinata, non andavo a tempo. No, ok, non fa per me. Decisamente non fa per me. Ciao, Zumba.
1: Un disastro.
0: La Zumba, cioè, c'è stato un periodo che c'era il boom, che tutti volevano fare. Anche mia moglie andava a Zumba un periodo e aveva provato anche a cercare di convincermi.
1: No, è più femminile, dai. Sì.
0: Ma invece ci sono gli uomini che vanno a Zumba.
1: Sì, ci sono, però deve avere un po' di ritmo, coordinazione.
0: Ma perché? Ma perché anche ne sa? Magari io sono coordinatissimo, cioè Michael Jackson mi fa una pippa, voglio dire. No,
1: ma dove vuoi andare? Radio Bella e Monelli, state da cantare.

0: poi ti iscrivi in palestra. Mm. E ognuno ha il proprio metodo.
1: Sì.
0: Ciascuno ti promette qualsiasi cosa. Chi è il personal trainer?
1: Sì.
0: Chi predispone dei corsi per un mezzo, per un obiettivo, chi
1: sì,
0: per un altro.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Che poi alla fine io mi vedo sempre uguale.
1: Ma no, fa bene, cioè di solito il, cioè, serve per tonificare, no? C'è cioè, la palestra, l'attività fisica. Serve.
0: Ma bruci anche i grassi.
1: E poi mi hanno detto una volta un istruttore in palestra mi ha detto proprio: guarda, che la cosa del tonificare è una cazzata. Cioè, nel senso che rinforzi il fisico, ma cioè, l'obiettivo tonificare.
0: È una cavolata.
1: Non so, a me non me l'hanno detto così. Io non sono un laureato in.
0: Voi che ne sapete?
1: Sì.
0: Voi che siete personal trainer, che
1: sì,
0: siete istruttori, che avete studiato scienze dell'educazione motoria,
1: sì,
0: simile.
1: Educazione motoria, sì,
0: ecco.
1: Infatti,
0: cioè, ragazzi, dateci qualche indicazione. Cosa, è vero che tonificare è una gran cavolata?
1: Sì.
0: Non lo so,
1: me l'hanno detto, stanno arrivando pareri ed opinioni contrastanti, ne sentiamo uno in velocità e poi, poi andiamo in pausa e poi insomma speriamo arrivino altri pareri, altre opinioni, perché
0: sì, lei ha rinunciato per cause di forza maggiore.
2: Ciao. Allora, io circa 2 anni fa mi vedevo gonfia, mi sono iscritta in palestra, cosa che non avrei mai fatto perché odio la palestra.
1: Ok, già cominciamo bene.
2: Ad un corso, il corso si chiamava Kilo Killer.
1: Kilo Killer!
0: Io sarei scappata.
2: E faccio 2 lezioni, stanca, morta, non riuscivo più a muovermi né niente.
0: Sì.
2: Dopo 2 lezioni scopro di essere incinta.
0: Quindi hai detto ciao.
2: E il mio ginecologo mi dice che non posso assolutamente più fare questo tipo di sport, questo tipo di movimento.
1: Okay.
2: Quindi questa è stata tutta la mia esperienza, 2 lezioni di Total Body Kilo Killer basta.
0: Ma io solo per il nome non mi sarei iscritta.
1: Kilo Killer, Kilo Killer mi avrebbe messo in ansia davvero.
0: Sì.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla.
6: Scialla, scialla.
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Libera la fantasia, Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti,

0: cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
2: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella, tutta da

0: tennis, mi vuoto, qualsiasi sport.
1: Cioè, è bello fare sport.
0: No,
1: cioè,
0: è bellissimo.
1: Io domenica mattina sono andato a correre alle 9:30 del mattino.
0: Sì.
1: Volevo morire. C'è un caldo pazzesco.
0: Cioè, questo è masochismo, perché siete voi che vi volete certe
1: ma no
0: cose.
1: Ma perché se non vado a correre mi sento in colpa, cioè allora sabato sera
0: allora
1: ho fatto un po' tardi.
0: Questa è una tara,
1: no?
0: Mentale, però ragazzi, cioè adesso non è che uno si sente in colpa. Mi sento in colpa, sì, se non vado a lavorare per dei motivi futili.
1: No, non mi
0: sento in colpa,
1: no.
0: Se non lo so,
1: no.
0: Ma non mi sento in colpa neanche se mangio quel dolce in più.
1: No, io mi sento no se mangio il dolce in più, no, ma se non vado a correre la domenica mattina sì, mi sento in colpa, cioè per cui siccome sabato ho fatto tardi e non ce la facevo a svegliarmi alle 6 come faccio di solito la domenica mattina per andare a correre d'estate, sono andato a correre alle 9:30. C'è un caldo becco, ma insomma vabbè. Cioè, comunque io sono così, ad esempio io mi sono appassionato alla corsa così per caso.
0: Vi stiamo chiedendo se avete intrapreso nella vita una volta o anche la settimana scorsa, non lo so, in vista dell'estate più rovente eccetera, qualche sport che poi avete bellamente abbandonato dopo una settimana.
1: Sì, un mese. Siete andate tre volte
0: anche
1: a lezione, di tutto è successo.
0: Sentiamo lei, buongiorno.
2: Buongiorno Unca, bella e Monella, ciao ragazzi. Allora, sì, scritta. Pallavolo, due lezioni. No, non fa per me.
1: Bellissimo.
2: Pattinaggio, due lezioni.
1: Okay.
2: Non fa per me.
1: Ok.
2: Piscina, acqua gin. No, non fa per me. Una lezione.
1: Ok.
2: E forse è meglio che mi iscrivo in palestra. Non ho vincoli di orari, è spesso aperta, gestisco da sola.
0: Sì.
2: Un giorno il primo mese, un giorno il secondo mese, e poi era iniziata l'estate, faceva troppo caldo, non era possibile andare in palestra con quel caldo. E eliminiamo anche quella, va bene, dai, dice la mia amica, andremo a camminare. Allora tutte le domeniche mattine ci troviamo all'inizio del percorso di 8-9 chilometri
1: giusto,
2: per andare
1: giusto.
2: A camminare.
1: Perfetto.
2: Ma non è colpa nostra se a 200 metri da lì a destra c'è una pasticceria. Facciamo i 200 metri, destra, pasticceria, colazione, tutte le domeniche mattina. Questa è la nostra attività. Ciao!
0: Ma hanno camminato quei 200 metri, 200 metri di andata, 200 di ritorno, 400 metri più una pastiglia.
1: Ragazzi, organizzeremo il gruppo di corsa di Buongiorno Unca, ci troveremo la domenica mattina a correre tutti insieme.
0: E io non so se volete aspettarmi al traguardo, io vi aspetto con le brioche.
3: Radio Bella e Monella.

0: Stiamo consumando questa nostra seconda ora parlando dell'attività fisica che avremmo voluto fare e che non abbiamo mai fatto, o che abbiamo fatto una volta, due, cioè quella volta che ci siamo iscritti al corso di Vatte la Pesca. Esistevano, c'è stato un periodo
1: ti
0: che
1: sei stavano... preso anche tutto l'occorrente.
0: Sì, sì, hai comprato tutto, cioè ci hai speso 560 euro e via, cioè di roba che hai ancora a casa, lì, nuova, perfetta.
1: Sai, secondo me poi col periodo, per esempio Covid, la gente si è comprata, non so, le cose, roulant,
0: sì, o i tappetini,
1: i pesetti per fare, sì, i pesetti eccetera, che hanno utilizzato tipo tre volte, sì, poi sì, li hanno, sì, riposti in un angolo e sono ancora lì,
0: che c'erano tutti i corsi online, mi ricordo c'erano, sì, tutti questi istruttori e cose che facevano i video su come tenersi in forma durante la pandemia.
1: Poi dato
0: io andavo a correre, giravo con i cricetti, sai che c'era il periodo che potevi girare soltanto tipo vicino a casa, no? E io giravo con i cricetti,
1: sì,
0: andavo a correre e facevo tipo 300 metri sempre in tondo.
1: Ma sentiamo i nostri ascoltatori riguardo proprio all'argomento, cose che avete iniziato e che poi non avete mai
0: assolutamente
1: continuato.
0: Assolutamente.
2: Ciao Belle Monella, ciao Zippo, ciao Elisa, sono Chiara. Io un corso che ho provato a fare e ho detto dove sono finita è stato un corso di Krav Maga. Premetto che io ho fatto Aikido anni, mi sono fermata alla cintura blu, dovevo farla marrone, non mi sono fermata lì. E questi hanno cominciato, no, così non si fa, ma si vede che hai fatto altre arti marziali, ma così non si fa, è sbagliato, tutte queste cose qui, che mi hanno subito fatto girare le palle, ho detto ma dove sono capitata, ma vaffanculo. Ogni istruttore di arti marziali dovrebbe rispettare le altre arti marziali, è il principio fondamentale. Mi sono incazzata e non sono più andata.
0: Ecco.
2: Ciao.
1: Vedi, due settimane lei si è arrabbiata, non è più andata a fare le arti marziali.
0: Secondo me era una scusa. Cioè, non le piaceva, cioè, le stava antipatico anche un po' questo istruttore. Dai la cera, togli la cera.
1: Puoi però fare un appello agli uomini, perché qua
0: sì,
1: sono tutte donne che ci stanno raccontando le loro attività iniziate e mai portate a te.
0: Uomini, non fate finta di essere quelli che ho iniziato e sono 26 anni che faccio, che ne so,
1: calcio.
0: Cioè, anche voi avete fatto esattamente come ho fatto anch'io.
1: O magari siete stati obbligati a fare quel corso di salsa o di tango dalla vostra
0: allora,
1: lei.
0: Salsa e tango non sono attività fisiche. Adesso per favore non confondiamo la lana con la seta, ti prego.
1: Vabbè, sono delle forme d'arte.
0: Adesso la salsa non sarà mica un'attività fisica.
1: Quella che spalmi, no. Quella che spalmi sul pane,
0: ma neanche.
3: Radio Bella e Monella.

0: eccoci qua. Per fortuna non siamo gli unici che hanno fatto dello sport, cioè hanno iniziato gli sport e poi li hanno finiti miseramente dopo qualche giorno, dopo qualche lezione.
1: Ho fatto un po' di arrampicata sportiva in palestra, ho comprato le scarpette, l'imbrago, poi la corda, moschettoni e ho abbandonato tutto, di colpo.
0: Sì, infatti sono quelle cose che si fanno. E poi dobbiamo fare gli auguri a buon compleanno a Lorella, perché
1: è
0: l'amour, l'amour sì. Toujours.
1: Auguri Lorella.
0: Anni fa mi sono messo a correre in giro per i campi, non so se vale, ma boh, non mi piacevo, ho preso sulla bici, vedi che quanto, come si cambia le cose.
1: E l'abbiamo fatto tutti quanti.
0: Sì, una volta nella vita. Ma per quanto ci riguarda invece è tempo di oroscopo.
1: Ariete, che potrebbe essere il mio segno, sei già stanco.
0: Oggi una giornata, sì, anch'io sono un
1: oggi
0: po' così.
1: Veramente.
0: Sarà il fresco, che lo sa, è arrivato un po'
1: ma
0: di fresco.
1: Non lo so, non lo
0: cioè,
1: so.
0: Cioè dicono che fa il caldo questa cosa, che invece no è il fresco. Vabbè, vabbè, l'Ariete è già stanco, cioè cominciamo bene. Toro, d'accordo non arrendersi al primo tentativo, ma è la 200ª volta che ci provi, una via di mezzo, no?
1: Gemelli, mood del giorno, cos'è? Ci ho scritto giocondo.
0: Di tutto il mondo, di tutto il mondo. Cancro, sei ottimista, il bicchiere lo vedi mezzo pieno di rogne.
1: Leone, hai assolutamente bisogno di un bonifico.
0: Quello tutti, insomma. Vergine, c'è il gasolio a 2 euro, volevo dire così nel frattempo.
1: Grazie,
0: cioè,
1: più di 2 euro.
0: No, visto che non ne parlano tanto in giro. Cioè, Vergine.
1: 0,7 l'ho fatto io ieri.
0: Capito, bello, no? Vergine, oggi sì, voglia di far bene, saltami addosso.
1: Bilancia, che nessuno si permetta di dirti quello che puoi o non puoi mangiare.
0: Vero, vero, vero. Scorpione, buongiorno Uca. Rispondete così a tutti.
1: Sagittario, quello che ti capisce deve ancora nascere.
0: Capricorno, oggi più che di un caffè hai bisogno di un miracolo per affrontare la giornata. Ottimista il nostro Giuseppe.
1: Guarda, mi ci rivedo sull'Ariete e anche sul
0: Capricorno.
1: Acquario, nel mezzo del cammin di nostra vita la pazienza fu esaurita.
0: Pesci, infine a casa il frigorifero intelligente, microonde intelligente, la lavatrice intelligente. In pratica l'unica capra resti.
1: Ma guarda, ci ha azzeccato pure con i pesci, col mio segno.
2: Radio Bella e Monella.

0: siamo arrivati anche alla conclusione della nostra seconda ora insieme.
1: Ma ce n'è un'altra.
0: Eh già, e parleremo di Itaca. Itaca.
1: Sì.
0: Che sono andato a vedere l'Odissea domenica e adesso ho tutte le robe dell'Odissea in testa. Itaca.
1: Si sta preparando alla greggia perché lui va in quell'isoletta che si chiama
0: Itaca. Itaca.
1: Non vai a Itaca.
0: Itaca.
1: Non vai.
0: Itaca. Fra poco.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno. Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
6: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
2: Lo trovi nello speck della Carnia del Salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora,
1: 8 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Mattia Venini. Scontri ieri a Bologna al termine della manifestazione per Abderrahim Fakir. Lancio di bombe carta e cariche contro gli antagonisti. 11 feriti. Per i due agenti e i quattro operatori del 118 coinvolti è scattata la nuova norma dello scudo penale. Fine della democrazia in Nicaragua. Il presidente Ortega ha annunciato che non ci saranno più elezioni che consentano agli oppositori di prendere il governo e il potere. Il leader sandinista di 80 anni guida il paese dal 2007. Ancora allerta massima al centro-sud per il caldo. Oggi 18 città da bollino rosso in tutto il paese. Domani scenderanno a 7. Complici maltempo e temporali, il nord respira, mentre nel resto dello stivale la situazione cambierà solo a metà settimana. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Bella e Monella, tutto.

0: Eccoci qua, buongiorno anche a tutti quanti, buongiorno Paolo.
1: Buongiorno Elisa, ribuongiorno anzi. Questa è la terza ora di Buongiorno anche alla mattinata di Bella e Monella, quella che va tutti i giorni dalle 6 alle 9, ma c'è anche l'anteprima tra le 5 e le 6 ancora per qualche giorno.
0: Sì.
1: Poi sciopero.
0: No, che sciopero ragazzi, poi si inizia, alle 7 ci sono io in solitaria, non abbandonatemi
1: sono
0: anche voi.
1: Abbandonata, sarà qui triste come un cucciolo.
0: No, devo ancora scegliere se mantenere comunque tutta sì, quanta tutta la linea, perché okay. Ho paura che qualcuno se ne andrà in vacanza prima o poi.
1: Magari è tempo di scegliere, visto che siamo già martedì.
0: Sì, ma è un dilemma tipo essere non essere.
1: Sei come tutte le femmine, aspetta in ultimo giorno.
0: No, non è vero, guarda.
1: Sto scherzando. No, assolutamente.
0: Però è un dubbio che ho.
1: Sì, immagino.
0: Non lo so, quindi...
1: Itaca!
0: Allora ragazzi, non so se siete stati a vedere il film sull'Odissea.
1: Bello.
0: Devo ancora andarci se ho tempo, perché è una settimana complicata. Ma detto questo, so che sei rimasto molto affascinato.
1: Sì, a me è piaciuto molto.
0: Porre una riflessione.
1: Sì, assolutamente, perché ognuno di noi ha la sua Itaca. Cioè pensiamo, allora non deve essere necessariamente un luogo, un paese, una cosa, è semplicemente quel posto dove ti senti bene.
0: Può essere casa.
1: Sì, può essere
0: può
1: casa,
0: essere
1: assolutamente.
0: Un luogo di lavoro, perché no?
1: Quello la vedo un po' più complicata. Può essere un posto dove sei stato nel mondo e ti sei trovato particolarmente a casa. Cioè, oppure, che ne so, la casa, ad esempio, la casa dove sei cresciuto, no?
0: Sì.
1: Cioè, ad esempio,
0: magari
1: io.
0: Magari non è la casa dove vivi ora con
1: infatti.
0: La tua famiglia, ma è la casa della tua infanzia.
1: Esatto, la casa dove stavi con i nonni, o la casa, o il, che ne so, il campetto dove andavi a giocare con gli amici. Insomma, quel posto nella vita che ti sembra dove senti casa.
0: Sì, dove ti sei sentito bene e dove ti rifugi anche con i ricordi quando hai bisogno di un po' di conforto.
1: Allora, ognuno di noi ha la nostra Itaca. Io direi che così cominciamo a ragionarci.
0: Mm-hmm.
1: Cioè, pensiamo anche anch'io e te. Cominciamo a pensarci a qual è la nostra Itaca.
0: Ma ce l'ha già la risposta.
1: Ce l'ha già? Bene, fra poco Elisa ci darà la risposta. Io invece ho bisogno di più tempo per pensarci, perché qui funziona tutto lentamente e fa caldo, amici.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Mida con Rosso Fuoco, stiamo parlando di Itaca.
1: Itaca! C'era anche una canzone meravigliosa di Lucio Dalla che si chiama Itaca. Ma al di là di queste disquisizioni musical-filosofiche, ognuno di noi ha la sua Itaca, che può essere un luogo, un posto, una casa, una persona anche, secondo me. Cioè il posto a cui si ritorna e si è felici.
0: Sì.
1: Cioè, può essere veramente anche il salotto di casa.
0: O una persona.
1: Una persona.
0: Che ti consola sempre, che c'è.
1: Che c'è sempre nella tua vita, che può essere un'amica, un amico, un familiare anche. Insomma, la tua?
0: La mamma è sempre la mamma.
1: Io credo che ci siano dei luoghi nella mia vita che invece sono una sorta di Itaca, cioè quel posto dove torni e ti senti a casa, ti senti bene, ti senti felice, ti senti...
0: Vabbè, per Paolo Zippo è quell'isola dove
1: no, andrà
0: per
1: qualche giorno. Quello,
0: che è proprio cas...
1: Quella che c'è scritta sulla mia maglietta oggi, non so se hai visto.
0: Davvero? Allora facciamo una bellissima foto, poi la mettiamo sui social, così prenotate tutti per la prossima
1: assolutamente,
0: settimana. Mettiamo anche un paio di settimane per prenotare.
1: No, un'isola brutta, c'è un posto
0: Zippo
1: brutto, c'è l'acqua brutta, ci sono le alghe, i pesci canguro, i pesce cani, gli squali, i polpi, i polpi giganti.
0: Non ti crede nessuno.
1: Proprio un postaccio dove io non mai consiglierei di andare.
0: Allora vi chiediamo 393-7366-170 qual è quel luogo o quella persona che è la vostra Itaca, ovvero la vostra casa dove vi rifugiate quando ne sentite il bisogno, dove vi sentite bene.
2: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.
3: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi, ci siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: stavo pensando su Ulisse, ha girato in tondo praticamente per 10 anni. No, 8 è stato là con Calypso.
1: Sì.
0: Si è divertito un sacco con Calypso.
1: Non lo so se si è divertito o no, perché secondo appunto la storia non è che abbia fatto tutte queste grandissime distanze. Ci ha messo quanti anni?
0: Tanti. 10, ci ha messo 10, però 2 di viaggio alla fine e 8 con Calypso.
1: Pensa, povera Penelope, tutto il lavoro che faceva per tessere la fila, dopo smontare tutto, poi tessere, poi smontare.
0: Esatto,
1: tessere,
0: e lui invece.
1: E questo in giro per il mondo.
0: Lui con Calypso a saltare la cavallina. Voglio dire. Cioè, se, okay. Ecco, cioè, adesso c'erano lui e lei sull'isola. Adesso vuoi che non c'è.
1: Cosa ha scritto Omero a riguardo? Perché non me lo ricordo.
0: Beh,
1: non ha scritto niente, dai.
0: Beh, non è entrato nei dettagli, ma insomma, c'è, fra le righe c'era scritto lì.
1: Non so che Odissea tu abbia letto, ma questo è un altro discorso.
0: C'era scritto, era palese. Voglio dire, c'è lui, eroe, bello, è lei, la ninfa Calypso, bellissima. Fra l'altro, nel film c'è Charlize Theron, che voglio dire, c'è. Adesso chiunque potrebbe cadere in tentazione con Charlize Theron.
1: Sì.
0: No, chiunque, cioè non c'è chiunque. Ci trovi su un'isola deserta con Charlize Theron, no, cosa fai? Giochi a carte.
1: Beh, vabbè. Insomma, la fedeltà.
0: Sì.
1: La sua Penelope.
0: Sì, vabbè, no. Poi nel film passano al fare che lui era drogato come un cammello perché mangiava il fiore del loto e quindi non si rendeva conto di quello che faceva, però secondo me.
1: Vabbè. Ecco perché ci hai impiegato 10 anni a girare in tondo, capito? Per quel mare lì.
0: Era fatto come un cacco. Scusate, stiamo distruggendo uno dei poemi più belli della storia del mondo.
1: Sì. Allora, vi stiamo chiedendo qual è la vostra Itaca, cioè quel luogo, quella persona che vi fanno sentire a casa, che sono un po' il vostro rifugio.
0: Cioè quello dove tornare è sempre bello, che sia un luogo, che sia una persona.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a voi. Beh, la mia Itaca è sicuramente Milazzo. Sono tornata giusto ieri dalle vacanze solite e per me quello è casa, è il mio posto nel mondo. Ogni volta che stacco e vado lì mi rigenero, mi raccolgo e non posso pensare ad un solo anno di assenza dalla mia terra. E quindi sì, Milazzo tutta la vita. Un abbraccio ragazzi, buona giornata.

0: Eccoci qua, siamo noi, quelli di Buongiorno un Kyle. Stiamo cercando la Itaca che è dentro di noi. Un luogo, un posto, una casa, il posto dove si è nato. Ad esempio quando si cambia città, secondo me, nella vita, il luogo dove sei nato diventa un po' la tua Itaca, no?
1: Sì.
0: Il posto dove tornare è sempre bello. Cioè io so che quando torno a Trieste, ad esempio, è sempre bello. Non so se ci tornerei a vivere, però è un po' ritornare a casa, no? Dove sei cresciuto, dove hai passato la tua adolescenza, dove avevi i primi amici, i primi amoretti e tutte quelle cose là, per cui potrebbe essere un'Itaca. La mia isoletta in Grecia è anche

0: Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Water Stick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Water Stick,
0: Water Stick dall'Angelica.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
5: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
5: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Mmm, che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
6: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavriki presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
7: Direttore sanitario responsabile Luan Mavriki. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
4: Craig David, il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
8: La cassa.
9: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 73 67.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
12: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillola di Matteo Monti, sono state selezionate tre canzoni.
2: Abbiamo ascoltato Valeria Rossi con Tre parole, Gigi D'Alessio con Cattiveria e Gelosia.
1: Ha iniziato Ernesto Ramazzotti con Bambino nel tempo. Grazie Monti.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Come sempre si gioca al gioco della parola misteriosa, quindi vi daremo cinque parole, a voi il compito di trovare quella che noi appunto chiamiamo parola misteriosa, quindi una parola che vada bene con le cinque che vi stiamo per dire.
2: Esattamente, vi portate a casa due voucher d'ingresso per il parco acquatico Acqua Estate di Noale, che è valido tutti i giorni fino al 30 di agosto, solo se indovinate la sesta parola che si collega bene a...
1: Bianco.
2: Maggio.
1: Raro.
2: Profumo.
1: Nome.
2: Le ripetiamo. Bianco.
1: Maggio.
2: Raro.
1: Profumo.
2: Nome.
1: 393-7366-170.
0: 393-7366-170 e il numero

0: Rossi, gli sbagli che fai, quelli che facciamo tutti, ma oggi non è concesso perché c'è il gioco della parola misteriosa e chi sbaglia non vince due biglietti per l'acquestata di Noale, validi fino al 30 di agosto 2026.
1: Allora, noi salutiamo i resident che ci sono ogni giorno, che provano ogni giorno, e salutiamo anche chi è nuovo, chi per la prima volta sta giocando al gioco della parola misteriosa. Vi vediamo cinque parole che sono bianco, maggio, raro, profumo e nome, e voi dovete trovare la sesta che si collega bene a queste cinque qui.
0: Andiamo a leggere e sentire un po' di risposte, come sempre siete tantissimi, c'è lui che ci prova con albero, no, non è albero.
1: Albero, non è albero.
0: Poi,
1: sentiamo un po' di messaggi vocali anche.
2: La parola è rosa, un saluto Arianna.
0: Ciao Arianna, grazie per aver giocato, ma non è rosa, c'è chi gioca con rosario, modificato, no.
1: Qualcun altro rilancia con Giglio.
0: Tanti, avete Giglio. Scritto il nome di alcuni fiori, ma avete un po' sbagliato. Ecco.
1: Esatto, esatto. Buongiorno ragazzi, la parola misteriosa di oggi forse è Mughetto.
0: Mughetto, ecco.
1: Mughetto,
0: vedi?
1: No, saluti
0: Mughetto.
1: Da Udine, Francesco.
0: Ciao.
1: Elisa ci manda un abbraccio, lei ci prova con gelsomino, non è gelsomino, poi ci provano con sale, ma non capisco sale cosa.
0: Beh, profumo di sale, magari un sale raro.
1: Ma è sapore di sale.
0: Vabbè, sapore.
1: Non è quella.
0: Profumo.
1: Mughetto, anche Robertino. Vino bianco, dice una. Bianco spino, Mughetto. No, ragazzi, bianco anche loro. C'è chi ci prova con margherita, no, ci prova ancora con rosa, no.
0: Ve le ripetiamo al volo: bianco, maggio, raro, profumo, nome.
1: Qual è la parola misteriosa di oggi? Radio Bella e Monella.

0: con, con.
1: E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: Mori, Silvestri e Gazzè. L'amore non esiste. Qui su Radio Belle Monella. Dobbiamo andare al VAR quasi. Perché c'è una signora che ha chiamato. Che però non si sa se ha chiamato qui, perché qua non è arrivata nessuna chiamata.
1: No, non è arrivata la chiamata.
0: E poi ha mandato l'audio. Quindi sì, bisogna capire cosa dobbiamo dare per buono.
1: Allora, quando è arrivato il messaggio. La signora comunque è stata, ci dispiace, sì, non tanto veloce. Mm. Quindi comunque se avesse chiamato o se avesse mandato un messaggio sarebbe comunque
0: era
1: arrivata
0: comunque in ritardo.
1: Era in ritardo. Allora, diciamo che in tanti avete indovinato. Qualcun altro all'ultimo ci prova con Sambuco, ci provano con Primo. Ciao, potrebbe essere Fiordaliso o Narciso, ma
0: anche tanti sono andati vicini comunque.
1: Molto vicini, molto vicini. La più veloce è stata lei. Sentiamo, pronto? Ciao.
2: Ciao. Sono Samantha. La
1: ciao Samantha.
2: Curiosa, potrebbe essere Fiore?
0: Sì che è fiore, un fiore bianco, il fiore di maggio, la canzone, un fiore raro, il profumo del fiore, il nome del fiore.
1: Il nome, no? Del fiore che avete elencato, un sacco di fiori che io non mi ricordavo nemmeno.
0: Sì, sì, ci avete fatto un bel ripasso. Comunque, bravi tutti come sempre, però lo sapete, il premio lo porta a casa chi è più veloce a mandarci il messaggino con la soluzione al 393-7366-170.
1: Samantha oggi si porta a casa due voucher d'ingresso per il parco acquatico Acquestate di Noale, che è valido tutti i giorni fino al 30 di agosto.
3: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Tutti voi, mi raccomando, tornate a giocare domani con noi al gioco della parola misteriosa e vediamo domani cosa ci sarà in palio.
1: Domani c'è un concerto, diciamo solo questo, di un cantante molto bravo che negli ultimi anni si è fatto anche notare, soprattutto su Bella e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Radio Bella e Monella.
10: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
9: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora 13 e 2 minuti.
11: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buona giornata. Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina della provincia di Treviso mentre era in gita con un centro ricreativo. Fortunatamente si era cavata solo con un grosso livido e tanto spavento. La famiglia ha deciso di rendere pubblico l'episodio dopo i recenti casi di cronaca. Vertenza Hydro Extrusion di Feltre, ieri c'è stato un tavolo al Ministero, è in corso una trattativa esclusiva, il punto della situazione dal sindaco di Feltre, Viviana Fusaro.
13: Come abbiamo già visto, si prevede un incontro tra l'azienda uscente, l'azienda eventualmente e gli acquirenti al Ministero, quindi chiaramente il tavolo si svolge sempre presso il Ministero senza alcuna libertà, diciamo, di movimento individuale o meno, per cui anche la Idro deve ovviamente rispettare gli impegni.
14: A partire dall'anno scolastico 2026-27 le famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado di Fonte non dovranno più sostenere alcuna spesa per la dotazione libraria dei propri figli. L'amministrazione del comune trevigiano ha deciso di destinare 13.000 euro azzerando la quota di circa 100 euro precedentemente versata dai genitori che ora dovranno versare soltanto come cauzione a garanzia della riconsegna dei volumi.
12: Grazie per la vostra attenzione, a risentirci alla prossima edizione.
9: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
15: Aggiungi un tanto di gusto in più.
16: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
15: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
16: Waterstick, dall'Angelica.
17: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
18: Lo coccoli, ci giochi,
19: lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
21: Bella e Monella, tutto.

0: partire dalla nostra seconda ora insieme, 7 minuti dopo le 13.
1: Dobbiamo fare un saluto?
0: Sì, dobbiamo salutare.
1: Due saluti.
0: Davide e Francesco che ci ascoltano dal bar di Postioma.
1: Ciao Davide.
0: Ma...
1: Ciao Francesco.
0: Ciao, cosa fai? La voce da...
1: Ciao, un piacere avervi qui su Belle Monella.
0: Guarda che sono tutti e due fidanzati.
1: Ah, non sapevo.
0: Con le figlie.
1: Non sapevo.
0: Va bene, comunque, facciamo un maxi saluto a tutti quelli che ci ascoltano dai bar.
1: Sì.
0: O comunque dalla ristorazione.
1: Sì.
0: E gli siamo vicini.
1: C'è un'altra che è resident, Marina Giulia.
0: Ciao Marina Giulia.
1: Ciao Marina Giulia.
0: Per tutte le richieste folli che subiscono ogni giorno. Cioè, io qualche giorno fa ho sentito: mi fa per cortesia un cappuccino piccolo. Ma che
1: ma
0: cosa vuol dire?
1: Non è vero.
0: Te lo giuro.
1: Ma cosa vuol dire un cappuccino piccolo?
0: Ma è un macchiatone. Di macchiatone chiamalo macchiatone, no? Il cappuccino
1: no,
0: piccolo.
1: No, vabbè, ma non ci posso credere. Non ci posso credere. Ieri
0: Maxi
1: sera ero fuori a cena e la persona con cui ero ha chiesto un caffè.
0: Ha un cappuccino piccolo anche lui?
1: No. Però gli hanno portato un caffè, ma la tazzina era talmente bollente.
0: Ma sai che c'è chi la vuole bollente?
1: Allora, stile napoletano è questo, perché mi ricordo quando sono stata a Napoli, le tazzine le lasciano dentro l'acqua calda, bollente, e tu lo devi bere veramente tanto tanto caldo.
0: C'è chi si lamenta tante volte perché la tazzina non è bollente, cioè quindi vedi non c'è una via di mezzo.
1: Poi
0: non
1: ci sono io che aspetto che si raffreddi finché diventa freddo.
0: Oh, che carino.
1: Perché
0: come i bambini.
1: Sì, esatto, altrimenti mi brucio le labbra.
0: Va bene, arrivano i Negrita qui su Belle Monella. Questa è Radio Conga.

0: 66170, ieri sera grazie a voi, ma a voi intendo a noi due o a voi Radio Bella Monella in generale?
1: Penso che l'abbiano mandata a noi anche perché li hanno vinti con noi, no?
0: Dici?
1: Secondo me sì.
0: Secondo me era un generale. Comunque, abbiamo passato una bellissima serata al concerto di Gabbani, grazie di cuore Bella Monella, da Cristina e Martina. Guarda che belle che sono.
1: Che belle, bellissime, evidentemente anche emozionate. Guarda, sì, li abbiamo vinti con voi.
0: Ah, ok, ok.
1: Allora, bene, merito nostro.
0: Merito nostro. Allora, sono 50 euro su PayPal.
1: No, vabbè. Io vi faccio meno, bastano 40.
0: Io non ho più PayPal, me l'hanno chiuso, ti ho detto.
1: Sì, me l'hai detto.
0: È finita tra me e PayPal.
1: Allora, abbiamo parlato di caffè che scotta.
0: Sì.
1: E ho detto anche che quando sono stata a Napoli ho visto ste tazzine bollenti. Ci sta ascoltando Nicola e dice: il caffè a Napoli si prende con questa regola, la regola delle 3C.
0: Vai.
1: Com, cazz, cosch.
0: Ah, bel.
1: Com, cazz, cosch.
0: Ci piace.
1: Perché scotta, deve scottare.
0: Va bene, allora, gomma, cazzo, cosce, arriva Ligabue.
1: Ho messo via.
2: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

0: Cecilia La Rosa con questo bel pezzo che si intitola Più forte di te, passa da queste parti su Radio Belle Monella.
1: Stiamo parlando di situazioni un po' strane nei bar, richieste che soprattutto i baristi diranno: come, scusa?
0: Come?
1: Come a me è capitato.
0: Quante ne subiscono questi ragazzi?
1: A me è capitato, anch'io ho lavorato molto nel mondo bar, locali, degustazioni, insomma, ho avuto a che fare sia con clienti italiani che con clienti stranieri. Le richieste più strane sono arrivate dai clienti italiani.
0: Beh, gli stranieri lasciano un sacco di mance.
1: Questo è vero, ma proprio me le mettevano dentro il grembiulino, tipo stile pole dancer. E cosa succedeva? Arrivata una signora emiliana.
0: Ok. Cioè, emiliana di nome o emiliana di provenienza?
1: Di provenienza. Okay. Che mi ha chiesto un caffè sul bicchiere di plastica.
0: Vabbè, oh, lei piace in plastica.
1: Sì, sì, ma io non avevo i bicchieri di plastica.
0: Quindi?
1: Non ha bevuto il caffè.
0: Perché non glielo facevi in plastica?
1: Perché non glielo facevo.
0: Ma forse lo voleva da sporto.
1: No, no, no. Lei. Gli ho detto: sì, no, posso chiederle. Ma come mai? Perché io sono abituata a casa a berlo con i bicchieri di plastica. E poi in Emilia si fa così. Si beve il caffè con il bicchiere di plastica.
0: Emiliani all'ascolto, è vero?
1: Lei mi ha detto così. Poi bottiglie anche di plastica in tavola, anche nei ristoranti.
2: Radio Bella e Monella.

0: vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000 con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
0: Noi 1000.
3: A luglio con Skoda Summer 1000 Kami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
6: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
11: Pacheo,
10: arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
12: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
13: Tu lascia fare, sempre polemico!
14: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillola, altre tre canzoni. L'ultima era quella di Caparezza, Ti fa stare bene.
2: C'era anche Loredana Bertè con Non sono una signora. E all'inizio Edoardo Bennato con Il rock di Capitan Uncino.
0: Bella e Monella.
1: Noi vi ricordiamo delle cose importanti, perché ci sono i nostri eventi, non dovete mancare. Il primo di questi è giovedì 30 di luglio, cioè Bella Disco a Porto Santa Margherita.
2: Dalle 21 in piazzale d'Arsena, una serata tutta da ballare sul mare con Bella Disco. In console troverete Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano Menta, ci sarai anche tu, e l'animazione di Lex Serafo.
1: Ripeteremo il tutto sabato 1 di agosto, saremo al Vintage Music Festival, sempre con Bella Disco a San Zenone degli Ezzelini.
2: Siamo in provincia di Treviso stavolta, invece Porto Santa Margherita, provincia di Venezia. Dalle 21.30 troverete sempre Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano Menta e Lex Serafo.
3: Radio Bella e Monella.

0: Giorgia, parole dette male qui su Radio Belle Monella. Gli eventi però non finiscono, perché altro evento importante è quello di giovedì 6 agosto, perché Radio Belle Monella torna con la notte tutta da cantare.
1: Questa volta la tappa è a Jesolo Lido in piazza Aurora dalle ore 21 e ricordo ingresso gratuito.
0: Uno degli appuntamenti più attesi dell'estate 2026, che trasformerà ovviamente piazza Aurora in questa super festa con dei super artisti: Benge Fede, Merken Cremont, Shade, Dolce Nera e Blind Sonico.
1: Alla conduzione Monica Morgan, come sempre, DJ set di Thomas Menegazzi, e stavolta in backstage ci sarà Elisa per interviste esclusive e contenuti live.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Comunque noi stavamo parlando di questo, questa nuova moda di Ikea, questa nuova promo, diciamo, per aiutare quelli che traslocano molto spesso.
1: Sì, c'è un'ascoltatrice, anzi un ascoltatore, Matteo, che fa notare un aspetto interessante della generazione Z, quindi dei nuovi giovani che stanno andando ad abitare da soli, perché dice: stanno romanticizzando e normalizzando la precarietà delle nuove generazioni alle prese con la crisi abitativa.
0: Troppo
1: cosa
0: difficile,
1: vuol dire?
0: Troppo difficile a quest'ora capire questa cosa.
1: Cosa vuol dire? Che ci sono sempre più affitti brevi,
0: okay.
1: Ci sono sempre meno case accessibili economicamente, anche a livello proprio di appartamenti, quindi mettono più persone all'interno di tante stanze, costano tanto e quindi sono costretti a spostarsi molto più spesso. Radio Bella e Monella.

0: Dito nella piaga con Businessman. Noi come sempre ci ritroviamo domani dalle 12 alle 15 per la nostra pausa pranzo.
1: Quindi è già finita la pausa pranzo Paciarotta e Scolcherella del martedì?
0: Sì,
1: no,
0: ufficiale,
1: no,
0: ufficiale,
1: sono triste.
0: Ufficiale.
1: Abbiamo parlato di gaffe che succedono al bar, di richieste strane. Abbiamo parlato di Ikea che ha fatto questa collezione per chi trasloca spesso. E poi abbiamo regalato due ingressi per l'acqua estate di Noale. Domani regaliamo i biglietti, lo spoileriamo già.
0: Vai, vai, vai.
1: Ernia.
0: Quindi giocate se interessati.
1: Ciao.
2: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia domenica 2 agosto a Jesolo. Aperi show on the beach dalle 16 a mezzanotte. 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Hit Universal Fun. Digital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Eli, ma che facciamo stamattina?
12: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
11: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
13: Monica ed Eli. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.
14: Radio Bella e Monella.
15: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fa girare la testa ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
14: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 15 in punto.
16: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.

0: L'intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
1: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network.

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

E ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise. Fino alle 18 insieme in solitaria per questa settimana, lo sapete. Quindi dobbiamo immediatamente riequilibrarci con questo pomeriggio. Perché? Perché in tanti magari state per finire, sì, la vostra giornata lavorativa, ma tanti altri ne sono a metà. O c'è chi invece, visto che chiuderà a notte fonda, la sta per iniziare. Una giusta carica per affrontare questo pomeriggio c'era da Gianluca Grignani. Torniamo indietro nel tempo, nel 2002. Preparatevi, perché si balla, e si balla prepotentemente, quindi fate un bel respiro profondo e mamma mia, quanti ricordi!

0: come la
1: Clara con Febbre su Radio Belle Monella. Allora amici, adesso andiamo a vedere quali erano le canzoni prime in classifica il 21 di luglio del 1993, del 2004 e del 2022. Tenetevi forte perché poi sarete voi al 393-7366-170 a decidere quale anno andarci a riascoltare. Allora, se volete, prendete carta e penna e scrivetevi che il 21 luglio del 93 c'era Vasco Rossi con Gli Spari Sopra, per quanto riguarda la più alta italiana in classifica. Per quanto riguarda il 21 luglio del 2004 c'era Max Pezzali, insieme agli 883 naturalmente, con Lo Strano Percorso. E nel 2022, sempre il 21 luglio, c'erano Fedez, Tananai e Mara Sattei con La Dolce Vita. In che anno volete tornare? 393-7366-170 nel 93 con Vasco, nel 2004 con Max Pezzali e gli 883 o nel 2022 con Fedez, Tananai e Mara Sattei?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Buona domenica su Radio Belle Monelle, è arrivato il momento di decretare un meglio, l'avete già fatto voi, io sono solo un annunciatore in questo caso, di quale canzone andremo ad ascoltare tra pochissimo. Prima vi ho raccontato quali erano le canzoni italiane prima in classifica il 21 luglio del 1993, c'era Vasco Rossi con Gli Spari Sopra, nel 2004 con Max Pezzali e gli 883 Lo Strano Percorso e Fedez, Tananai e Mara Sattei con La Dolce Vita erano primi in classifica il 21 luglio del 2022. Ecco, vi avviso già, non torneremo a soli 4 anni fa. No, non ci siete voluti tornare. Non torneremo neanche nel 2004 con Max Pezzali e gli 883 Lo Strano Percorso. Quindi preparatevi, si torna nel 1993 con Vasco Rossi, Gli Spari Sopra.
1: Radio Bella e Monella.

0: Comuni Immortali su Radio Bella Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Antonello Cerri e dopo giochiamo insieme a voi, a tra poco.
1: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa

0: scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Bella Disco.
0: L'estate di Porto Santa Margherita si accende con Radio Bella e Monella. Giovedì 30 luglio, dalle 21 in Piazzale d'Arsena, sul grande palco Bella Disco, la notte tutta italiana di Bella e Monella. L'hit di sempre e la Italo Disco di oggi in un unico grande show con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta. Animazione con la Dance Crew e l'ex Serafo, il trampoliere tricolore più alto d'Italia. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Giovedì 30 luglio, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
3: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net, 0423 73 66 12.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monè. Bella e Monè.
1: E grazie mille al nostro Matteo Monti che ci ha fatto ascoltare Apres la classe con Ricominciamo in Modà con Arabe de Palo come un pittore. In conclusione Sergio Caputo con Italiani Mambo. Grazie mille Matteo.
0: Bella e Monella.
1: Amici, 16 e 40 minuti scoccati in questo preciso momento. Siete su Radio Bella e Monella con voi Alvise fino alle ore 18. Allora, è uscita la classifica dei souvenir più acquistati dagli italiani durante le loro vacanze. Ce l'abbiamo qui, pronta ad essere annunciata. Andiamo con un paio di posizioni, partendo dalla quindicesima. Quello che gli italiani vanno più spesso cercando nelle varie mete sono monete, banconote o piccoli oggetti da collezione. Piccoli però, non cose gigantesche come possono essere vasi di fiori Ming del 1100 eccetera eccetera. No, assolutamente. C'è anche chi tra di voi va in cerca di decorazioni per la casa. A me qui viene in mente quando magari uno va in montagna, sai che trovi i mercati con dei centrini tipici e quant'altro. Ecco, sicuramente qualcuno di voi, me compreso, è andato lì e se li è comprati. Dopodiché troviamo anche oggetti religiosi, quando magari vai a trovare così una cultura diversa dalla tua, magari ti porti a casa qualcosina, tanto per ricordartela. Ma apriamo le danze al 393-7366-170. Io vorrei sapere da voi, solitamente, che souvenir vi portate dalle vacanze. Cioè, quando andate in una meta, che cos'è che poi tendenzialmente avete di base in casa? Possono essere calamite, può essere qualsiasi cosa. Ecco, raccontatemi questa cosa. Radio.

0: Raff, sei la più bella del mondo su Radio Bella e Monella. Vi sto chiedendo al 393-7366-170 solitamente che souvenir ti porti dalle vacanze, cioè hai un qualcosa che ti porti materiale o di abbastanza veloce da consumare, come potrebbe essere anche del cibo. Ad esempio c'è Cristina che dice la classica calamita, che in realtà può essere classica, assolutamente, però secondo me quelli che sono fan della calamita, e sto alzando la mano perché io ne sono uno di quelli, cioè le mete dove vado mi piace sempre portarmene a casa una, vanno alla ricerca non di quelle classiche, ma di quelle che tendenzialmente possono rimanere, oltre che sul frigo, anche nel cuore, perché magari ci sono quelle proprio classicissime e invece quelle magari fatte a mano che, anche se gli dai quell'euro, 2-3 euro in più, magari ti secca di meno, capito? Perché magari c'è un lavoro artigianale dietro. Altre invece sono fatte tutte quante con lo stampino. O ad esempio Graziella che dice anch'io le calamite, perché appunto fa riferimento anche a quello che ci ha raccontato Cristina, però aggiunge anche a del cibo del luogo, e questa è una cosa fondamentale. Poi dipende sempre dove sei e come riesci a portartelo, però effettivamente non c'ha tutti i torti. Aggiunge anche che a volte prende anche dei braccialetti. E voi invece, amici, 393-7366-170, solitamente che souvenir vi portate a casa dalle vacanze?
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da

0: Simone Cristicchi, vorrei cantare come Biagio su Bella e Monella. Stiamo parlando dei souvenir che vi portate a casa dalle vacanze. Le vostre risposte al 393-7366-170. Però avevo anticipato che era uscita questa classifica dei souvenir più acquistati dagli italiani durante le loro vacanze. Alla posizione numero 12 troviamo abbigliamento tradizionale o accessori. Prima ce l'avete raccontato anche voi che tendenzialmente andate a prendere quelli che possono essere anche i braccialetti o che ne so, magari anche degli abiti, soprattutto le ragazze che si prendono degli abiti tipici dei luoghi dove vanno a fare le vacanze o anche che ne so, un viaggio. Molto spesso possono essere anche dei viaggi di lavoro sostanzialmente. Ma attenzione, perché alla posizione numero 11 troviamo i profumi, cosmetici e saponi locali, quindi insomma tutto quello che è un prodotto locale che fa sempre bene alla loro economia sostanzialmente. Alla decima posizione troviamo le tazze, con magari degli skyline, monumenti o simboli della destinazione appunto dove si è fatta la vacanza. 393-7366-170, solitamente che souvenir ti porti dalle vacanze?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ray J, Flamenco Paranoia su Belle Monella chiude anche questa prima ora insieme. Detto questo, amici, noi ci prendiamo una piccola pausa, ma solitamente che souvenir ti porti dalle vacanze? Piccola pausa e torniamo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkel Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
8: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora
9: 17:02.
10: Notizie di Radio Bella e Monella.
11: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Sanità pubblica, prestazioni mediche e liste di attesa. Stando ai dati più recenti, migliorano, ma in alcuni casi permangono forti criticità e non mancano aree del paese nelle quali si retrocede. Sopra il 90% Veneto, Lazio, Marche e Basilicata. A seguire Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, tra le altre. Emerge dal bollettino sull'andamento delle liste di attesa realizzato da Agenzia Nazionale per i Servizi Regionali. Caldo record sull'Italia, ma nelle prossime ore scenderanno a 7 le città contrassegnate dal bollino rosso in conseguenza di un rapido calo delle temperature. Bollino verde quindi per Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Ancona. Temporali, grandine e raffiche di vento continuano però a colpire le coltivazioni del nord. A 90 anni a Roma si è spento Francesco Massaro, regista e sceneggiatore nato a Padova nel 1935, attivo per oltre 50 anni tra cinema e televisione. Gli esordi negli anni 60 come assistente alla regia di Luchino Visconti e aiuto regista di Pietro Germi, Dino Risi e Edoardo De Filippo. Nel 1972 la sua prima regia cinematografica, Il generale dorme in piedi, con protagonista femminile Mariangela Melato. È tutto.
12: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche

0: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
0: Waterstick, dall'Angelica.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Bella e Monella, tutti.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Bella e Manella, aprono la nostra ultima ora insieme. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle ore 18 qui con voi. Detto questo, stiamo parlando di questa classifica che è uscita, ovvero dei souvenir più acquistati dagli italiani durante le loro vacanze. Io vi sto chiedendo al 393-7366-170 quali sono quei souvenir che quando andate in ferie o in vacanza poi riportate a casa, perché magari volete un piccolo ricordo legato al posto nuovo o anche al solito posto dove andate, non necessariamente deve essere un posto nuovo. Eravamo arrivati alla decima posizione con le tazze, alla nona troviamo gioielli e bigiotteria artigianale, quindi insomma ritorna anche qui il braccialetto magari detto prima. Dolci e biscotti tipici all'ottava posizione, ovviamente tutto quello che è secco, anche perché lo sapete bene o male, se siete in macchina potete portare un po' di tutto, se siete in aereo avete delle restrizioni a livello di oltre di peso naturalmente, ma anche di cose tipo i liquidi non possono essere sopra un tot di ml eccetera eccetera. Oggetti di artigianato locale dal legno, vetro, rame, tessuti eccetera eccetera, ovviamente prodotti fatti, non è che vi portate a casa il legno, il vetro da poi poter usare, perché sennò li state rubando qualcosa a qualcuno. Detto questo, 393-7366-170, tra poco sentiamo anche le vostre voci perché stanno continuando ad arrivare messaggi, ma solitamente che souvenir portate a casa dalle vacanze?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male.
1: Bresh con Introvabile su Radio Bella e Monella al 393-7366-170. Vi sto chiedendo solitamente che souvenir vi portate a casa dalle vacanze, o che magari anche da piccoli, se volete, tornando indietro nel tempo con la mente, portavate a casa. Sentiamo cosa avete risposto voi al 393-7366-170.
2: Dica. Andrea, ciao Alvise.
1: C'è solo Alvise. Ciao Adriano.
2: Quando si torna dalle vacanze,
1: sì,
2: si prende una cartolina, okay, e anche una calamita che rappresenta il posto dove siamo stati. Ciao ciao!
1: Ci sta assolutamente. È bella l'idea anche di prendere la cartolina per se stessi, non sempre si è costretti a mandarla. Mi ricordo che insomma capitava molto spesso magari di prenderle e di mandarle ai parenti, come tanti di voi insomma avrete fatto. Poi c'è anche chi dice: io colleziono statuine a forma di gufo, in ogni luogo che vado, se le trovo me ne porto a casa sempre più di una, quindi addirittura un accumulatore seriale, mi verrebbe da dire. 393-7366-170. Solitamente che souvenir ti porti a casa dalle vacanze?
3: Radio Bella e Monella.

Esatto, Maso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Belle Monella. Allora amici, vi voglio ricordare una cosa molto ma molto importante per dove trovarci. Allora, giovedì 30 luglio ci sarà il Bella Disco a Porto Santa Margherita in provincia di Venezia, dalle 21 in piazzale d'Arsena, una serata tutta da ballare con Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano Menta e l'animazione di Lex Serafo. L'evento partirà dalle ore 21. Poi squadra che vince non si cambia, perché gli stessi Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano e Lex Serafo li ritroverete sabato 1 agosto al Bella Disco, al Vintage Music Festival a San Zenone degli Ezzelini, in provincia di Treviso. Il tutto partirà invece dalle 21.30. Ma attenzione, perché tra poco arriverà un ospite della notte tutta da cantare, non qui ma in palinsesto. Stiamo parlando di Shade, che potrete ritrovarlo in piazza Aurora dalle ore 21 con la notte tutta da cantare, dove ci saranno anche Benje Fede, Merken Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, insieme a Monica Morgan e il DJ set di Thomas Menegazzi. Attenzione che poi ci sarà nel backstage Elisa, che farà le interviste.

0: Come già anticipato, presente la prossima notte tutta da cantare, è già stato la notte da cantare con 5K, chiude questa nostra mezz'ora insieme, piccola pausa e chiudiamo anche il nostro argomento.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla.
2: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
0: Noi 1000.
2: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Quanto vale la tua carta?
6: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
7: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
8: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
9: È quando suona la sveglia che esordisci con
10: Buongiorno Unca!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
10: Non potete perdervelo!
11: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
12: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
13: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto, a Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
18: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Ornella Vanoni con Santa Allegria, Daniele Silvestri con Salirò Remix e Alan Sorrenti in conclusione con Figli delle Stelle, anche questa remix. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Amici, apriamo gli ultimi 20 minuti insieme. Ciao a tutti quanti, io sono Alvisa. Andiamo in conclusione dell'argomento solitamente che souvenir ti porti a casa dalle vacanze. Sentiamo cosa avete risposto voi al 393-7366-170. Dica.
2: Ciao, ciao, sono Martina.
0: Ciao Martina.
2: Io solitamente porto il cibo.
0: Ah, è giusto.
2: Il cibo è il mio souvenir.
0: Ah, beh, brava. Posso dire brava.
3: Ciao Alvisa, la Giovannina di Jesi.
0: Ciao Giovannino.
3: Questo voglio dire la mia.
0: Dica.
3: Sì, a parte qualche souvenir in qualsiasi posto dell'Europa che vado, okay, o del mondo, o anche delle città,
0: ci sta.
3: I classici souvenir che possono essere una calamita, un soprammobile, quello. Però quello che mi piace sempre portare è qualche cosa tipica culinaria.
0: Ah,
3: possono essere,
0: okay,
3: dolci, possono essere una roba, non so, tortelloni, qualsiasi cosa che rispecchi, diciamo, la loro terra, ecco.
0: Ecco, perfetto, è giusto. Poi c'è anche lui che ci racconta di...
4: Ciao Gise,
0: ciao.
4: Sono Andrea.
0: Non
4: io sempre
0: Andrea.
4: Solo coltellini.
0: Ah,
4: da
0: coltellini.
4: Quando ero piccolino andavo a fare i giri coltellini.
0: Ok.
4: E adesso coltelloni, coltelli da 20 centimetri e in su. Ciao, buona serata, grazie.
0: Hai capito? Prima coltellini, adesso coltelloni da 20 centimetri in su. Vabbè, ci può stare. C'è chi dice come Nathan le calamite, o anche chi dice io quando vado in vacanza prendo sempre dei bicchierini da shot con disegni strani, il nome della città o del paese dove mi trovo. Ormai anche i miei amici me li portano sempre, è diventato una sorta di rito. Poi c'è anche chi, come Monica da Treviso, dice che porta a casa la calamita. Va bene, chiudiamo così molto rapidamente con le prime tre, mettiamole in questa maniera, souvenir sostanzialmente che gli italiani vanno a recuperare, con attenzione perché troviamo al terzo posto le cartoline, proprio come state dicendo in tantissimi, al secondo posto prodotti gastronomici e attenzione perché al primo posto delle cose che gli italiani si portano per la maggiore a casa come souvenir troviamo proprio le calamite.
1: Radio Bella e Monella.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Attenzione che su Bella e Monella si gioca.
1: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il Festival di Maiano. Vi diamo la possibilità di aggiudicarvi due biglietti per andare a vedere Ernia, signori miei. Quando? Beh, sabato 1 agosto. Festival di Maiano, sabato 1 agosto, biglietti per Ernia. Preparatevi, al mio segnale scatenate l'inferno al 393-7366-170. Ho fatto un attimo mia questa citazione del gladiatore e basta scrivere o dire tramite messaggio scritto vocale Ernia per me, che non è un augurio per nessuno se non per chi riuscirà ad aggiudicarsi questi due biglietti. Attenzione che sto già vedendo che stanno arrivando i primi messaggi, tutti quelli che saranno mandati prima del mio via naturalmente saranno cestinati perché vanno contro il regolamento. Abbiamo qui anche il nostro giudice che valuterà l'arrivo del primo. Quindi Ernia per me al 393-7366-170, 3, 2, 1, via.
1: Radio Bella e Monella.

0: Dolce Nera con Epopea su Radio Bella Monella. Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi due biglietti per andare al Festival di Maiano a vedere Ernia sabato 1 agosto. Era molto semplice, al 393-7366-170 bisognava mandare Ernia per me, scritto o vocale, e il primo che arrivava naturalmente si aggiudicava questi due biglietti. Io ve lo dico perché non ha ancora visualizzato il nostro messaggio, a vincerlo è stata Alessia, che però non ho ancora visualizzato, quindi prova a controllare se stai ancora ascoltando la radio, se no noi tra un tot di tempo siamo obbligati a metterli di nuovo a disposizione. Quindi intanto congratulazioni ad Alessia, però per tutti gli altri che non hanno vinto, orecchie belle aperte, che magari si ritorna a giocare con voi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ken Cremont, Serena Brancale, i The Colors con Partenope su Radio Belle Monella chiudono anche queste nostre ore insieme. Io voglio già salutare tutti quanti voi che ci avete riascoltato in replica dall'una alle tre, poi per quanto ci riguarda invece ci risentiamo dalle 15 alle 18 sempre in solitaria. Adesso vi lascio dalle 18 alle 19 con Rocky, che poi sarà raggiunto anche da Greta fino alle 21. Ah, non dimentichiamoci, 18:50 c'è Robby Borillo, a domani.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merk & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonzo.
8: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
1: Radio Bella e Monella.
9: Io sono magico.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 18 e un minuto.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buonasera da Umberto Cascone, il responsabile alimentare l'odio per le divise, così Meloni sulla guerriglia urbana a Bologna, la manifestazione per la morte di Fakir, 64 poliziotti feriti, il sindaco Lepore, c'erano due piazze, solo una ci rappresenta, Nordio per gli agenti coinvolti nel decesso, non scudo penale ma processuale. Trump prepara nuovi dazi contro decine di paesi in vista della scadenza delle tariffe globali al 10% alla fine della settimana, lo rivela il Financial Times. Contro il Canada già annunciata un'imposta del 50% sulle importazioni. Il premier Carney si dice pronto a discutere con la Casa Bianca. A Grinzane Cavour riaperta la gioielleria di Mario Roggero, ora in carcere a Bollate dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori in fuga. La moglie parla di nuovo inizio e spera in un rapido ritorno del marito. Sulla vetrina un cartello invita i giornalisti a stare lontani. Nei primi sei mesi del 2026 le prestazioni sanitarie erogate sono state 1,6 milioni in più rispetto a un anno fa, segnalando un lieve miglioramento delle liste d'attesa, lo riporta Agenas. Restano comunque 2,8 milioni le persone impossibilitate a svolgere visite e esami nei tempi previsti. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

è sempre bellissimo aprire con questo brano di Fulminacci che si intitola Maledetto Me. Ma buonasera a tutti quanti e ben ritrovati, ma soprattutto benvenuti in questa radio che si chiama Radio Belle Monello. Salutiamo e ringraziamo Alvise che tornerà domani sempre alla solita ora. Io mi presento, l'ho già fatto ieri, lo farò oggi, ma lo farò anche per tutta la settimana. Io sono Rocky, quello, il conduttore che vi accompagna ogni sera dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. Per questa settimana invece anticiperò di un'oretta perché Ferrara appunto è in ferie, tornerà settimana prossima e quindi noi ci divertiremo per ben 3 ore, 18-19 in solitaria, poi dalle 19 alle 21 arriverà anche Greta, quindi in queste 3 ore chiacchiereremo, faremo un sacco di cose anche divertenti, perché poi giustamente nella seconda ora giocheremo anche per darvi la possibilità di andare al concerto di Craig David, che ricordiamo già adesso si terrà domenica 2 di agosto a Villa Manin di Codroipo. Poi dalle 20 alle 21 ci sarà sempre il gossip, quindi sì, ne abbiamo un sacco di cose da raccontarci. Intanto presentiamo subito il primo brano della serata ed è quello di Tiziano Ferro, che dal 2006 arriva qui nel 2026, pensate un pochettino, con questo disco qui che si chiama Ed ero contentissimo, e lo sono anch'io perché faremo 3 orette assieme tutti i giorni.

0: immagino.
1: Anche se fuori c'è un tempo di merda, tu porti il sole, il mare, la voglia di andare in ferie, ma manca ancora più di un mese. Sarò qui.
0: Vabbè, dai, con calma faremo tutte, con calma andremo anche in ferie insieme, anche perché anche a me manca circa un mesetto per andare in ferie. Però parliamo un pochettino di estate, no? Perché poi sappiamo che l'estate è la stagione un po' della leggerezza, delle nuove conoscenze, anche delle occasioni per magari conoscere anche delle nuove persone. Ma dovete stare molto attenti, perché sta esplodendo una nuova tendenza adesso nel 2026, ovvero quella del mat poaching, che significa sì, i single si stanno dando un po' la pazza gioia, nel senso, va benissimo fare festa, divertirsi, conoscere anche le nuove persone, magari anche flirtare, però fatelo magari con le persone che sono single, non andate a rovinare le altre coppie. Questo mat poaching, appunto, si tratta nel tentativo deliberato e strategico di attrarre, sedurre o conquistare una persona che è già coinvolta in una relazione stabile e romantica. Diciamo che questo fenomeno esiste veramente da tantissimi anni, lo sappiamo benissimo, però nel 2026 questa cosa sta sfuggendo un po' di male, un po' di mano. Cioè, si parla di circa di 10, dalle 10 alle 20% delle persone single che ci provano con i fidanzati. Intanto, coez, come nelle canzoni, poi ne riparliamo.

0: sicuramente non è una scusante, come dice Anna, white girl waste, tutte ragazze bianche ubriachissime, ma può essere che magari ti scappi quella frecciatina, sì, perché dai, proviamo tutti attrazione anche verso i fidanzatini delle altre persone, però ci vuole sempre rispetto, ragazzi. Se una volta magari si fidanzano e hanno la relazione, lasciamoli in pace. Se magari decidono di mettersi singolo, allora sì, ci puoi provare, perché appunto stiamo parlando di questa tendenza, ovvero del mate poaching, che sta esplodendo soprattutto adesso nel 2026, ovvero di queste persone single che ci provano continuamente, in modo aggressivo anche, mi viene da dire, con le persone già impegnate. Poi sappiamo benissimo che si può manifestare anche in diverse maniere, come per esempio magari quelle persone che hanno voglia solo di passarci una notte, quindi obiettivo a breve termine, magari quelle persone che hanno obiettivo a lungo termine, quindi magari spingono direttamente l'altra persona per ammollare il proprio partner per mettersi insieme. Poi magari c'è anche il fenomeno, quello un po' più cattivo secondo me, avete presente magari quando due persone, due fidanzatini si stanno parlando, arriva il terzo, no, che dice no ma io sono il suo amico, ci siamo conosciuti qui, quindi magari si confidano, ok, e poi tac, da dietro ci prova e ti fa le corna. Ecco, questa sono tutti i metodi che stanno esplodendo in questo trend. Poi c'è chi scrive, per esempio Lisa: ciao, quando sento ste cose mi viene un prurito alle mani e voglia di malmenare. Beh, ma ci credo, ma sicuramente sarà successo a tutti quanti, magari in giro dove c'è gente strana, no, che guarda il tuo fidanzatino o la tua fidanzatina e magari ci provano pure, perché sono tutti pazzi ultimamente.
1: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

verità cade proprio a pennello questa canzone, ma speriamo, Ciofi, che sia solamente Carmela quella che ti fota la testa, ma non altre ragazze già fidanzate, perché non si fa, non bisogna provarci con le ragazze fidanzate, con i ragazzi fidanzati, perché poi succede in entrambi i casi, no? Perché secondo le ricerche pubblicate da questa rivista statunitense chiamata Psychology Today, chi mette in atto questa strategia, ovvero del mate poaching, provarci spudoratamente con le ragazze o i ragazzi fidanzati, spesso tratta dei problemi, ovviamente, ma questo lo sapevamo già, come per esempio triade oscura, problemi di testa, ma questo poco ma sicuro. Bassa autostima nascosta, quindi poi rubare il partner altrui viene usato come una convalida del proprio valore personale, oppure propensione all'infedeltà, perché chi tende a bracconare, tra virgolette, ha statisticamente una storia anche di tradimenti alle spalle, vuol dire che gli è già successo. Ne continueremo a parlare tra pochissimo, perché adesso c'è un po' di pubblicità.

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte 30 artisti per la versione estiva di Apri Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci? Ma sì!
9: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno.

0: www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
0: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
2: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
8: Ripenserai

0: gli anni di Bella e Monella, selezionati da Matteo Monti.
1: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: gli anni su Bella e Monella.
1: Gli anni show version.
2: E direttamente dalla finale dei mondiali, Laura Pausini con il disco 2.
1: Nel mezzo, caro, salda Vinci, Rossetto e Caffè.
2: E ad aprire con Tiziano Ferro, Sere Nere.
1: Ma non ho capito, di Caltanissetta, Tiziano Ferro.
0: Bella e Monella.
1: Non parla così Tiziano Ferro.
2: No, però me lo sono immaginato così, nudo a letto mentre parlava così.
1: L'immagine
2: bruttissima, terribile.
1: Non lo so, sai, magari qualcuno sta cenando a casa, non è proprio il massimo.
2: Può essere, sono cavoli vostri, però insomma. Però volevo farti una domanda, ovvero, te hai mai rinunciato a un viaggio, ok, pur di non lasciare da sole i tuoi animali in casa?
1: Sì.
2: Mamma mia, bruttissima,
1: sì,
2: questa cosa.
1: Sì, rinunciato, sì.
2: Perché anche per molti italiani la risposta è proprio quella, sì. Ovvero, secondo un'indagine di Rover.com.
1: Rover.
2: Esatto. Esatto.
1: Sarebbe stato più bello, diciamoglielo, scriviamoli.
2: Ma secondo me avranno un soprannome anche loro, okay. Sicuramente sarà Rar, che si occupa appunto di gestire tutte le dog sitter, tutti i pet sister. Quasi una persona su quattro, ovvero il 23%
1: però...
2: degli italiani, ha dichiarato di aver rinunciato almeno una volta a un viaggio perché non aveva trovato soluzione adatta per lasciare il micio in casa, perché poi sai, ti nascono quelle domande, sì, ma con chi lo lascio? Come li do da mangiare?
1: No, perché poi ti chiedi, lo tiro fuori dal suo habitat, lo porto in una pensione oppure pago qualcuno di fiducia perché venga in casa, che quindi il gatto rimane nel suo habitat, cioè veramente è una
2: roba. E poi già spendi un sacco di soldi per il viaggio, figurati magari pagare una dog sitter, magari uno che ti tenga anche il micio in casa, poi non è neanche molto affidabile perché poi sai, cioè come un figlio alla fine, lo sai, te
1: certo.
2: Trattare bene, mica gli altri.
1: Cioè, poi ti metti uno sconosciuto in casa comunque, cioè non è che...
2: E poi il mio gatto lo fa fuori in due secondi, non è mica un problema, però insomma, piuttosto me lo porto via.
1: Se tu ti chiami Rocky, il gatto come lo chiamiamo? Muhammad Ali.
2: Più o meno.
3: Radio Bella e Monelli, state da cantare. 1, 2

0: solo lei mi dà.
1: Solo lei me la dà. Vabbè, ma ci sta.
0: Tra l'altro loro
1: così.
0: Si chiamano Sugar Free, quindi senza zucchero.
1: Niente, fa schifo tutto.
0: Forse è una canzone dedicata alla stevia. Dolcificante, no?
1: Sono proprio acidi, sono poverini. Sì, sì. Come tutte quelle persone che lasciano a casa il loro gatto e se ne partono per le vacanze.
0: Sì, però.
1: Come fai, però, porca miseria?
0: Come fai? No, qualcuno dovrà occuparsene.
1: Beh, qualcuno sì, perché molti poi i proprietari scelgono anche di affidarsi appunto ai loro amici, appunto a queste cat sitter. Quando partono.
0: Era partito male, cat sitter.
1: Cat sitter.
0: Però ok.
1: Va bene, il sitter con il
0: cazzo, ecco, no. Ma perché noi siamo per la parità di tutto.
1: Però stavo pensando anche ai gatti che rinunciano alle vacanze per stare con i partner. Come la mettiamo?
0: Guarda che ci sono anche quelli,
1: certo, scu- poveri gatti,
0: ci sono
1: soffrono.
0: Quei gatti che vivono fuori, che vanno in giardino,
1: esatto.
0: Cioè, magari rinunciano a farsi la passeggiata, andare a pasturare le belle gattine,
1: esatto.
0: Perché il padrone si preoccupa.
1: E poi voi ve li portate in un hotel 5 lusso stelle. Ma figuratevi se il gatto ha voglia di stare con voi in un hotel di lusso, con la spa, col mare bello.
0: Quindi dici, in tutto ciò sarebbe meglio allora portarselo via?
1: Certo che sì, anche perché l'ultima volta che mi è successo, 2 anni fa, ho lasciato il mio gatto alla mia vicina di casa.
0: Sì.
1: Oh, lui era bianco, arancione, sono tornato che era nero, cavolo.
0: No.
1: Era bruttissimo.
0: No, pensavo 4 kg in più.
1: Beh, anche di
0: pure.
1: Più forse.
0: Olè.
2: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu. Che ti andava un po' stretto e che forse era troppo.

0: vedremo, non sapremo mai.
1: Combaciano un sacco.
0: No.
1: Però questa cosa che Gabri fa sempre Ponte non è una bella cosa comunque.
0: Io veramente chiedo aiuto, soccorso.
1: Non c'è la possibilità.
0: Di Giotto!
1: Non c'è la possibilità di chiedere aiuto da casa, anche perché tra pochissimo saprai tutto te. Avrai un sacco di cose da raccontarci.
0: Ho lo scettro del potere in mano.
1: Nessuno potrà aiutarci su questa cosa qui.
0: Tra poco gossip. Yes.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
7: Bye.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Bella disco.
10: L'estate di Porto Santa Margherita si accende con Radio Bella e Monella. Giovedì 30 luglio, dalle 21 in Piazzale d'Arsena, sul grande palco Bella Disco, la notte tutta italiana di Bella e Monella. L'hate di sempre e la Italo Disco di oggi, in un unico grande show con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta. Animazione con la Dance Crew e l'ex Serafo, il trampoliere tricolore più alto d'Italia. Bella Disco di Radio Bella e Monella, giovedì

0: Radio Bella e Monella.
1: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
0: Radio Bella e Monella.
2: Fatemi fiorello e paragliello alla TV. Sono l'italiano meglio. Nel blu dipinto.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora, le 22 minuti.
3: Radio Bella e Monella Meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapi Meteo, agli amici di Bella e Monella. Il cedimento di schianto dell'anticiclone in questa giornata di martedì sull'Italia settentrionale determinerà in queste ore fenomeni temporaleschi anche di forte intensità al nord, con rischio grandinate anche di medio-grosse dimensioni e colpi di vento. La fase instabile però si esaurirà entro la nottata e domani sarà una bella giornata con cielo sereno poco nuvoloso su tutta l'Italia settentrionale, sia al nord-ovest ma anche sul nord-est, e finalmente un caldo vivibile, la classica estate mediterranea. Le temperature massime, grosso modo, attorno ai 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trapi Meteo.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 20.07, apriamo ufficialmente la seconda ora insieme qui su Radio Bella Manella in compagnia di Rocky e Greta. E che siate o non siate dei veri businessmen, noi vi accogliamo a braccia aperte nei nostri prossimi eventi. Per esempio, partiamo carichissimi da giovedì 30 di luglio, perché Bella Disco sbarca in Porto Santa Margherita in provincia di Venezia, giusto?
1: Sì.
0: Dalle ore 21 in piazzale d'Arsena troverete Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano Amenta e l'animazione quella pazza di Lex Serafo.
1: E allora, squadra che vince non si cambia,
0: esatto.
1: Come dice anche il mio amico Alvise, si replica sabato 1 agosto con un Bella Disco al Vintage Music Festival di San Zenone degli Ezzelini. È tradizione.
0: Esatto.
1: Te lo dico, ormai è tradizione. Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano Amenta e Lex Serafo.
0: Quanti
1: sì,
0: soldi fanno allora? Chissà quante tasse avranno pagato il 20 di luglio proprio ieri.
1: E non
0: ieri.
1: Ci hanno neanche offerto una cena.
0: Ma sì, forse è meglio così, sono andati troppo in perdita.
1: Andiamo a scroccargliela qui?
0: Andiamo giovedì 6 d'agosto, perché Radio Bella Monella presenta La Notte Tutta da Cantare al Jesolo Lido di provincia di Venezia, ovviamente in piazza Aurora dalle 21, ingresso gratuito. Però chi ci sarà su questo maledetto palco?
1: Gratis.
0: Ovvio,
1: ok, tu
0: certo.
1: Segna gratis, ripeto. Benji e Fede gratis, Merkel Gremont gratis, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico, ci sarà Monica Morgan, il DJ set di Thomas Menegazzi e la nostra Elisa a intervistare tutti.
0: Avete capito? Tutto chiaro? Se non avete capito, cavoli vostri.
1: No!
0: Ve li diciamo domani sera.

0: Bash con I Love You, I Hate You. L'amerete, la odierete, non lo sapremo mai, anche se il numero è sempre quello 393-7366-170, anche perché Greta vi racconta sempre un sacco di cose fighe, un sacco di gossip, ma che riguarda anche gente che combina guai, a quanto pare. Anche se poi
1: non è come sembra. Se quando ti trovano con le mani nella marmellata, non è come sembra.
0: L'hanno trovato da un'altra parte, comunque, le sue mani,
1: No, in questo caso non ha colpa Robbie Williams, okay. Perché è stato accusato di aver fatto
0: uso
1: di sostanze stupefacenti, di cocaina.
0: Okay? Si poteva dire, cavolo.
1: Perché durante un'intervista,
0: certo,
1: si vede lui che prende in mano il microfono, bello rosa, shocking, quindi si vede, e si vede un qualcosa di bianco arrivare al microfono. Però posso dire, ho guardato le immagini, il video, l'ho visto almeno 6 volte, e si vede che lo sputazza. Era una caramellina.
0: Madonna.
1: C'aveva una mentina, l'ha sputazzata, ecco, gli è uscita la droga dal naso, ragazzi, cioè adesso, una fiocina, ma com'è possibile?
0: Vabbè, poi sono cose che capitano, diciamo, e sappiamo che quelli famosi quando...
1: Tu non hai mai sputazzato una caramella?
0: No, oddio, in realtà sì, direttamente in faccia anche una persona che odiavo. L'ho fatto un po' addolcire, capito?
1: Non darmi idee,
0: ne vuoi altre?
1: No.
0: Dai, te ne do una migliore.
1: Pericoloso.
0: Te ne do una migliore, sì. Sai cosa sta arrivando adesso? Il lancio della canzone che fa. Quindi se volete potete richiedere la canzone che vorreste ascoltare al 393-7366-170. Mi sembra una buonissima idea,
1: ottima,
0: giusto?
1: Ottima.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Posso dire che non vedo l'ora che finisca questo Temptation Island, perché non mi sta piacendo particolarmente tanto.
1: Posso dirvi che è impegnativo, perché c'è domani, settimana prossima fanno lunedì, martedì, mercoledì, dovrebbero pagarmi loro per guardarlo.
0: Ma sì, ma
1: dire?
0: Poi quanta gente c'è che si vuole mollare, porca miseria, ma
1: allora,
0: lasciate stare gli italiani che poi vi salgono in testa idee strane.
1: Stando ai dati dello share, ieri sera 31,1%.
0: Ok, di calo
1: tanto.
0: Spero. Calo
1: no, in aumento, è
0: no,
1: tanto.
0: No, che balle.
1: Cos'è successo in soldoni? Christian ha visto 400 video di Soraya, la fidanzata, okay, insieme al tentatore Dimitri. Francesca ha tentato la fuga passeggiando, okay, perché gli mancava Danilo, ha pianto tutta la puntata truccata di giallo.
0: Poverina, vabbè, ci dispiace.
1: E poi abbiamo visto Andrea dire peste e corna di Iris, poi un giorno si è svegliato, mi manca, chiedo il falò di confronto.
0: Pure, vabbè.
1: Cioè, non ho capito.
0: Beh, per questo che non mi piace tantissimo, perché non c'ha senso sto programma, a parte che non ha mai avuto un senso.
1: Poi hanno tagliato Gabriele e la Saretta.
0: Gli hanno tagliato
1: ma
0: cosa?
1: Ma sono ancora in tutte le inquadrature, perché hanno fatto il video porno.
0: Ah, sì.
1: Però li hanno tagliati via.
0: Peccato l'avessimo fatto noi col cavolo,
1: non
0: ce lo tagliamo.
1: No, non
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile, e lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: provato col depistaggio.
1: Certo.
0: Ci hanno provato, ma noi no.
1: Non ce l'avete fatta, cara mia, ma perché secondo me semplicemente volevano ascoltarsi due canzoni insieme, no? Ho detto, vabbè, magari proviamo di ingannarli quando non sanno effettivamente che siamo dei professionisti, noi del mestiere.
0: Noi mettiamo solo quello che cantate.
1: E mettiamo anche un sacco di pubblicità a volte,
0: sì.
1: Penso a te.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday, tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
4: Libera la fantasia a Movieland, lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste, viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
8: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
7: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Hit Universal Fun.
3: Visital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì.
5: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
4: Come dice sempre il mio socio Paolo Franchetto, l'altro Los Locos, invece di cantare sesso e samba, lui canta solo samba e samba, samba e samba. Come mai? Sesso una volta forse. Allora, Roby Borillo dello Los Locos qui per i belli di gruppo. Ovviamente avrete già capito che il primo tormentone che vi voglio proporre oggi arriva dal 2024, per cui da un passato molto recente, con appunto quel successo grandissimo dell'estate dell'altro anno di Tony F e Gaia, che per l'appunto si chiamava Sesso e Samba. Altro successo sempre dello stesso anno 2024 per due belle ragazze che arrivano dagli anni 2000 ma sono rimaste presenti nel tempo, cioè le due sorelle Iezzi, cioè Paola e Chiara, con la loro Festa Totale. Io sono Roby Borillo e questi sono i belli di oggi.

0: Tale, quella che vedrete nei nostri concerti se venite a trovarci in questi giorni nel nostro tour 90 caliente dei Los Locos, e poi Sesso e Samba, che non credo troverete nei nostri concerti, ma chissà mai, la Samba sì, ma il Sesso non credo. Tony F e Gaia dal 2024. Roby Borillo si congeda da voi, i Belli tornano domani, ciao ciao.
1: I Belli di Gruppo.

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Bella disco!
6: L'estate di Porto Santa Margherita si accende con Radio Bella e Monella. Giovedì 30 luglio, dalle 21 in Piazzale d'Arsena, sul grande palco Bella Disco. La notte tutta italiana di Bella e Monella. L'hit di sempre e la Italo Disco di oggi in un unico grande show con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta. Animazione con la Dance Crew e l'ex Serafo, il trampoliere tricolore più alto d'Italia. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Giovedì 30 luglio, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
7: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
9: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Puoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: con White Girl Wasted su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare. Con me Elisa, dovrebbe arrivare anche Monica Morgan fra qualche istante. Allora, quest'oggi parliamo di, secondo diversi studi, partiamo sempre dalla scienza perché siamo scienza, non fantascienza, chi ha un fratello o chi ha una sorella tende a vivere meglio e più a lungo rispetto a chi è figlio unico, probabilmente per una questione di responsabilità o probabilmente perché fratelli e sorelle comunque arricchiscono la vita di una persona dal punto di vista sociale, offrono del sostegno nei momenti piuttosto complicati. E allora oggi vi chiediamo se avete fratelli o sorelle o se siete tra quelli che sono figli unici. Ci facciamo un po' gli affari vostri al 393 7366 170, e soprattutto che rapporto avete con i vostri fratelli? È un bel rapporto? È un rapporto di condivisione, di socialità, oppure assolutamente no? Raccontateci. 393 7366 170. Intanto saluto Monica. Ciao Monica.
1: Eccoci
0: qua, Vasco Rossi con Siamo Soli.

0: Siamo soli, siamo soli.
1: 393 73 66 170.

0: Veronica Morgan con voi, si parla di fratelli o figli unici. Secondo alcuni studi, dicevamo, chi ha un fratello o una sorella tende a vivere meglio e più a lungo, anche se ti posso dire che io avrei sempre voluto, essendo figlia unica, avere un fratello o una sorella.
1: Sì.
0: Ho dei cugini che per me sono fratelli
1: come
0: e sorelle, ok? Però adesso che sono grande, vedo le beghe che ci sono nelle varie famiglie, no? Di case, cose, gestione dei genitori, gestione dei problemi. Onestamente, mi è passata un po' la voglia. A parte che ormai, insomma, voglio dire, non c'è più occasione che succeda, ma adesso pensando ci dico, così quasi sto anche bene da sola.
1: Non lo so, io non sono figlia unica, ho un fratello con
0: ciao,
1: cui
0: Harry.
1: È bellissimo, sì, è in vacanza, con cui ho un bellissimo rapporto, e non potrei immaginare la mia vita senza mio fratello.
0: E voi ragazzi, siete figli unici, avete fratelli o sorelle, vorreste essere in una situazione diversa? Sentiamo lei.
2: Buongiorno ragazze,
0: ciao.
2: Sono Fiore. Allora, io sono figlia unica, mi sarebbe piaciuto avere fratello o una sorella, ma non è andata così. Io sto bene così, però mi sarebbe piaciuto vedere cosa si prova, come si sta ad avere un fratello o una sorella. Ciao!
0: Ciao!
1: Quindi lei c'ha ancora questo desiderio, no? In fondo,
0: capire,
1: in fondo,
0: insomma.
1: Dice, ma figlia unica sì, però magari con un fratello e una sorella sarebbe stata diversa la vita in alcuni momenti.
0: Ragazzi, c'è anche la canzone che fa, qual è quella che volete ascoltare stamattina? Cantatene un pezzettino in un messaggio vocale, ce lo mandate su WhatsApp o su Telegram al 393-7366-170. Avete 6 minuti per mandare il vostro messaggio e poi noi vi facciamo sentire la canzone. Se volete, dedicatelo a fratelli e alle sorelle che avete.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: li vorreste?
1: Mm-mm. Allora, lei ha un fratello e una sorella, perché dice: ho un fratello con cui vado d'accordo quando ci vediamo, ma mia sorella è quella persona che, se ho qualche problema, mi ascolta, mi dà dei consigli. Idem pure io per lei.
0: Vedi che bello che è, cioè avere dei punti di riferimento.
1: Sì, poi tra donne ci si capisce, sai com'è.
0: Assolutamente, ragazzi, sentiamo anche la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Buongiorno Radio Bella e Monella, questa mattina vorrei ascoltare Sei fantastica, forte come rock and roll. Una
0: carica,
3: lo shock elettrico, dedicarla al mio collega Maurizio. Un saluto da Termosimo. Ciao e forza Inter.
0: Ma come, ragazzi?
1: Secondo me il collega non è interista.
0: Probabilmente no.

0: siete figli unici? Raccontateci un po', anche se volete, il rapporto che avete con i vostri fratelli e sorelle.
1: Torniamo tra poco.
2: Radio Bella e Monella.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero la pila.
3: Antonello Cerri suona.
4: Italiamo. Italiamo.

0: non è così.
1: E Adamena con 200.000 ore.
0: Ce le siamo cantate tutte, grazie a Ciccio Bello, superstar, il nostro Antonello Cerri.
2: Italiano, la musica italiana tutta da ballare.
1: Oggi indaghiamo, ci facciamo un po' gli affari vostri. Avete fratelli, sorelle, siete figli unici? Che rapporto avete? Siete uguali, sempre in sintonia, oppure ogni tanto battibeccate ancora?
0: Raccontateci, ragazzi, perché siamo curiosi. Lei ci dice: io e mia sorella siamo l'opposto, non ci assomigliamo né di carattere né di vista, immagino, voglio dire, di aspetto. Sì. Andiamo d'accordo, anche se lei, quell'ex

0: è meglio rispetto ai figli unici, questo dice una ricerca di cui stiamo parlando stamattina. Allora, avete fratelli o sorelle, e se non li avete vorreste averli?
1: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
1: Io ho due fratelli e una sorella, di cui andiamo tutti molto d'accordo, tant'è che con il più vecchio, il più grande dei fratelli maschio, ci lavoro e facciamo i fornai. Infatti adesso sono in giro a consegnare il pane. L'unica cosa è che dopo la morte dei genitori c'è la sorella femmina che si è un po' allontanata, ma però comunque sempre in buoni rapporti. Ciao a tutti, buona giornata. È comunque bello avere fratelli, se no non c'è modo di bisticciare ogni tanto.
0: Ma come?
2: È bello. Un po' di sale, no? Un po' di pepe.
0: È bello anche stare insieme. Pensavo, no? In questi giorni abbiamo fatto le varie feste di compleanno per mio figlio più piccolo, e quando riusciamo anche con tutti i cugini a trovarci, come si faceva quando eravamo piccoli, è sempre bello, cioè riuscire a organizzare un momento dove ti vedi, no? Stai insieme, fai due chiacchiere, anche per un paio d'ore, mica devi farci degli anni insieme.
2: Io aspetto sempre Natale e i compleanni per questo.
0: E infatti
3: 393 73 66 170 e il

0: assolutamente. Allora parliamo di fratelli, sorelle, figli unici, perché secondo questa ricerca chi ha un fratello o una sorella vive di più, perché il fratello e la sorella sono un supporto. E quindi vi stiamo chiedendo se avete fratelli e sorelle e se siete in buoni rapporti. Sentiamo.
1: Ciao belle. Beh, stupendo avere dei fratelli, specialmente se una è commercialista. Va benissimo.
2: Sì, non ste settimane che devi pagare l'anticipo, però,
0: Sì,
2: devo dire, non ci sono buone notizie da quel punto di vista, credo.
3: 393 73 66 170 è il numero.

0: amore, è in chiusura della nostra puntata. Tu Monica continui
1: resto
0: questa meravigliosa mattinata,
1: resto qui ragazzi un'altra ora da sola, poi arriva anche quella pazza della Paola, insomma sì. Fino a mezzogiorno siamo qua raga, ciao Eli, grazie,
0: ciao Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Bella disco!
3: L'estate di Porto Santa Margherita si accende con Radio Bella e Monella. Giovedì 30 luglio, dalle 21 in Piazzale d'Arsena, sul grande palco Bella Disco, la notte tutta italiana di Bella e Monella. L'hit di sempre e la Italo Disco di oggi, in un unico grande show con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta. Animazione con la Dance Crew e l'ex Serafo, il trampoliere tricolore più alto d'Italia. Bella Disco di Radio Bella e Monella, giovedì

0: ebbene sì, siamo partiti già da un'oretta, ma ufficialmente dalle 16 alle 18 ci siamo. Tra poco arriveranno anche le belle notizie. Preparatevi, avremo modo di rigiocare insieme a voi. Chiacchiereremo anche per quanto riguarda i souvenir. Quindi preparatevi, è uscita fresca fresca una bellissima classifica. Prima però ritorno alla musica su Bella e Monella. Torniamo nel 1998 con Laura Pausini.
1: Radio Bella e Monella.

0: bisogna, quando c'è Gaia con chiamo io, chiami tu, e parte sempre il nostro coreografo di fiducia, quindi non possiamo esimerci dal ballare. Detto questo, amici, arrivano le belle notizie, preparatevi a tirare fuori il maglioncino. Ebbene sì, perché pian pianino pare che stiamo per dire addio al caldo estremo. Ci sarà un ultimo, passatemi il termine, assalto con dei bollini rossi, pare possano arrivare 18 bollini rossi per quanto riguarda le città, poi però ci sarà una tregua. E io questa mattina, per pura così curiosità e per farmi del male da solo, ho guardato i gradi che c'erano sul Passo Rolle, tendenzialmente è sopra San Martino di Castrozza, circa 2000 metri di altezza. Beh, erano 10 gradi e stava un po' piovendo, quindi diciamo che ho invidiato molto tutti coloro che sono in vacanza lì o che comunque abitano in zona. Si chiama autolesionismo? Assolutamente sì.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Annalisa con canzone estiva su Belle Monella. Continuiamo con le belle notizie perché in tutti questi anni, parlando del Festival di Sanremo, si è visto partecipare concorrenti sempre più giovani. Beh, nel 2027 potrebbe esserci una ragazza molto molto giovane a partecipare nei big, e stiamo parlando di Anna Pepe, perché punta all'Eurovision, ok? Ovviamente partecipando con l'Italia puoi passare per solamente Sanremo, cioè devi vincere e poi sei così il testimone italiano all'Eurovision Song Contest. Le parole sono state: la Betty è cresciuta e ora nessuno può ignorarla. E quindi, oltre ad aver conquistato l'Italia, vuole andare a conquistare anche l'Europa musicalmente parlando. Come show che fa, ci potrebbe anche stare. Molto spesso però le vengono contestati certe cose legate ai live, che possono riscontrare assenso o dissenso. Poi sta a ognuno vedere come la pensa sul fatto che magari venga un po' meno a cantare lei per incitare tutto il suo pubblico a cantare, che è giustissimo a livello di live. Ovvio che su un palco come quello dell'Eurovision certe cose puoi farle e altre forse è meglio di no.
1: Radio Bella

0: radio bella e moneta, tutta da cantare.
1: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta.
1: Olli con Balorda Nostalgia su Belle Monella chiude questa nostra mezz'ora insieme. Tra poco torniamo con gli anni di Matteo Monti e parliamo insieme a voi. Piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
5: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Gianni su Bella e Monè. Bella e Monè.
1: E grazie mille al nostro Matteo Monti che ci ha fatto ascoltare Apres la classe con Ricominciamo in Modà con Arabe De Palo come un pittore. In conclusione Sergio Caputo con Italiani Mambo. Grazie mille Matteo.
0: Bella e Monella.
1: Amici, 16 e 40 minuti scoccati in questo preciso momento. Siete su Radio Bella e Monella con voi Alvise fino alle ore 18. Allora, è uscita la classifica dei souvenir più acquistati dagli italiani durante le loro vacanze. Ce l'abbiamo qui, pronta ad essere annunciata. Andiamo con un paio di posizioni, partendo dalla quindicesima. Quello che gli italiani vanno più spesso cercando nelle varie mete sono monete, banconote o piccoli oggetti da collezione. Piccoli però, non cose gigantesche come possono essere vasi di fiori Ming del 1100 eccetera eccetera. No, assolutamente. C'è anche chi tra di voi va in cerca di decorazioni per la casa. A me qui viene in mente quando magari uno va in montagna, sai che trovi i mercati con dei centrini tipici e quant'altro. Ecco, sicuramente qualcuno di voi, me compreso, è andato lì e se li è comprati. Dopodiché troviamo anche oggetti religiosi, quando magari vai a trovare così una cultura diversa dalla tua, magari ti porti a casa qualcosina, tanto per ricordartela. Ma apriamo le danze al 393-7366-170. Io vorrei sapere da voi, solitamente, che souvenir vi portate dalle vacanze. Cioè, quando andate in una meta, che cos'è che poi tendenzialmente avete di base in casa? Possono essere calamite, può essere qualsiasi cosa. Ecco, raccontatemi questa cosa. Radio

0: 95 RAF, sei la più bella del mondo su Radio Bella e Monella. Vi sto chiedendo al 393-7366-170 solitamente che souvenir ti porti dalle vacanze, cioè hai un qualcosa che ti porti materiale o di abbastanza veloce da consumare, come potrebbe essere anche del cibo. Ad esempio c'è Cristina che dice la classica calamita, che in realtà può essere classica, assolutamente, però secondo me quelli che sono fan della calamita, e sto alzando la mano perché io ne sono uno di quelli, cioè le mete dove vado mi piace sempre portarmene a casa una, vanno alla ricerca non di quelle classiche, ma di quelle che tendenzialmente possono rimanere, oltre che sul frigo, anche nel cuore, perché magari ci sono quelle proprio classicissime e invece quelle magari fatte a mano che, anche se gli dai quell'euro, 2-3 euro in più, magari ti secca di meno, capito? Perché magari c'è un lavoro artigianale dietro. Altre invece sono fatte tutte quante con lo stampino. O ad esempio Graziella che dice anch'io le calamite, perché appunto fa riferimento anche a quello che ci ha raccontato Cristina, però aggiunge anche a del cibo del luogo, e questa è una cosa fondamentale. Poi dipende sempre dove sei e come riesci a portartelo, però effettivamente non c'ha tutti i torti. Aggiunge anche che a volte prende anche dei braccialetti. E voi invece, amici, 393-7366-170, solitamente che souvenir vi portate a casa dalle vacanze?
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da

0: Simone Cristicchi, vorrei cantare come Biagio su Bella e Monella. Stiamo parlando dei souvenir che vi portate a casa dalle vacanze. Le vostre risposte al 393-7366-170. Però avevo anticipato che era uscita questa classifica dei souvenir più acquistati dagli italiani durante le loro vacanze. Alla posizione numero 12 troviamo abbigliamento tradizionale o accessori. Prima ce l'avete raccontato anche voi che tendenzialmente andate a prendere quelli che possono essere anche i braccialetti o, che ne so, magari anche degli abiti, soprattutto le ragazze che si prendono degli abiti tipici dei luoghi dove vanno a fare le vacanze o anche che ne so, un viaggio. Molto spesso possono essere anche dei viaggi di lavoro sostanzialmente. Ma attenzione, perché alla posizione numero 11 troviamo i profumi, cosmetici e saponi locali, quindi insomma tutto quello che è un prodotto locale che fa sempre bene alla loro economia sostanzialmente. Alla decima posizione troviamo le tazze, con magari degli skyline, monumenti o simboli della destinazione appunto dove si è fatta la vacanza. 393-7366-170, solitamente che souvenir ti porti dalle vacanze?
1: Radio Bella e Monella.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su Belle Monella chiude anche questa prima ora insieme. Detto questo, amici, noi ci prendiamo una piccola pausa, ma solitamente che souvenir ti porti dalle vacanze? Piccola pausa e torniamo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte 30 artisti per la versione estiva di Apri Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
1: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.